0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Rockin'!

avete costruito il futuro, senza troppa diffidenza, senza allontanarvi troppo. Io non riesco a volare, riesco solo a confondermi.

I want you.

0: Dal disco omonimo da lei prodotto, lei ha la produzione, all'interpretazione, alla scrittura musicale, la bellezza, il gusto, il talento di questa cantante, per me la cantante jazz del contemporaneo, è la cantante che è la cantautrice, la produzione, come ho già detto, che praticamente ho conosciuto subito quando mi sono appassionato alla musica jazz, è stata la prima voce in attività alla quale ho dato un'attenzione particolare, spesso presente nelle playlist del Breakfast Club, è venuta a mancare nei giorni scorsi e domani alle 7.45 farò un piccolo speciale dedicato a Cassandra Wilson. Intanto è il momento di lettura delle prime pagine, le prime pagine di oggi, giovedì 3 settembre, che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Iniziamo dal Corriere della Sera Repubblica, i quotidiani puntuali e presenti tutti nella nostra griglia di lettura. Iniziamo dal Corsera, la sfida dell'Europa a Putin, allarme di Tajani, rischio interferenze russe sul voto, scintille Forza Italia Lega, Lipsia identificati due sospetti, uno aveva il visto italiano, Van der Leyen dichiara reagiremo agli attacchi. Intanto il bilancio, sicurezza, conti e politica estera, 14 anni di Meloni. Il governo, a proposito del titolo principale, faremo accertamenti. L'uomo dei droni bomba è il giallo sul permesso, mai passato in Italia. Parla la ministra degli esteri lettone, Mosca vuole dividerci, ma non capisce che risponderemo, non vedono l'ora. Dal Veneto il via libera senza Fratelli d'Italia, fine vita, primo sì di una regione di centrodestra. E poi sul Veneto, essendo io spesso presente, vorrei parlarne per quanto riguarda Zaia e la politica portata appunto dallo stesso Zaia nella regione qui protagonista. Comunque, altro da aggiungere dal Corriere della Sera è sul caso Report Presutti. Faccio un passo indietro, Corsini incontra la redazione e dice si tratta clima e politica, l'estate ci ha avvertito, Carlo Verdelli conclude la prima pagina del Corriere della Sera. Prendiamo la Repubblica, fine vita, il Veneto apre un varco a destra, la regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. Zaia dice è una spinta al suicidio assistito, va consentito a livello nazionale. Zaia. Ombre russe sull'Italia, allarme di Tajani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini e 5 Stelle dicono una paranoia e intanto Vannacci, cavallo di Troia di Mosca, questo è quello che porta la Repubblica, uno degli autori degli attacchi di Lipsia ha il visto di Roma. Confessioni di un ansioso, Michele Serra l'editoriale e poi Presutti, il caso Ranucci, rinuncia per porte, si media tra redazione e Rai. Non c'è altro se non che a fondo pagina l'analisi che da Repubblica riporta il ballottaggio, una trappola per il campo largo, poi porta sondaggi appunto che a quanto pare vedono il centro-sinistra al 44%, il centro-destra al 49.8%. La Repubblica conclude così la sua prima pagina e alle 7.11 minuti mando con il disco Haigawak per Acigez, record dei Corduroy, il brano che vi propongo e con un buon ascolto vi lascio già con questo titolo che è Very Yeah. Buon ascolto.

Zaia, però, guardando con oggettività quello che sta succedendo e guardando nel panorama delle opposizioni anche, beh, direi che Luca Zaia magari ha sbagliato parte, ecco, diciamo così, però per altri contenuti è uno spessore che è importante. Amatissimo, tra l'altro, è anche tra i lavoratori, insomma, è uno dei governatori di regione più incisivi. E comunque procediamo dal manifesto, il titolo principale, De Bello ibrido, dopo che il governo Merz ha accusato Putin per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro tra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare, von der Leyen, la guerra ibrida è la nuova normalità. Vince Zaia, il Veneto approva il fine vita, è la prima regione di centrodestra, la Lega si spacca, Meloni teme il voto cattolico. Il taglio mette a rischio il welfare, la spesa sanitaria al 6,2% del PIL. Premier da record, il prezzo della longevità, il lavoro povero. Fondo pagina da Ceuta, la polizia spagnola, c'è la mano di Rabat. In Toscana gli affari israeliani si tingono di verde, pensate un po', fanno sanzioni alla Russia e poi portano affari con Israele. Report, Presutti rinuncia alla conduzione. L'allarme tedesco, l'accusa di Berlino, Mosca reagisce, così distruggerete tutto. Al che in Italia Vannacci, uomo del Cremlino, spaventa la destra. Lasciamo il manifesto e prendiamo il Fatto Quotidiano. Quindi mi diranno, essendo io critico sulla politica dell'Unione Europea in ambito del conflitto, allora la pensi prima come Salvini, adesso allora la pensi come Vannacci, dai pur. Però il Fatto Quotidiano, in maniera più lucida, ora dichiarano guerra alla Russia senza prove. Escalation, Merz accusa Putin, Ursula rincara e Tajani ci marcia. Tutti i misteri di Lipsia, sospettati per il drone, un russo e un bielorusso, per ora niente riscontri, ma ci mettono un attimo a trovare questi riscontri. Per il crollo delle torri gemelle, per l'attentato in mezzo a quel polverone che non riesco neanche a immaginare, hanno trovato dei passaporti, pensate un po', però le scatole nere, quelle no, quelle in tanto parla il direttore dell'Istituto Planck, Baccaro. Merz ha paura di AfD e copre il suo militarismo col nemico esterno. Al soldo di Mosca isolarli e perseguirli. Calenda vuole chiudere il Fatto. Movimento 5 Stelle, Lega, AfD, lepenisti per la democrazia. Veneto eutanasia pure con la destra, la legge sul fine vita, riportato anche dal manifesto. Report, l'8 novembre o in Rai o in un'altra TV. Gli inviati su Ranucci, scaricato Corsini. Anche frutta e verdura, carburanti, gas ed energia più salati dal 2022. Le due righe sopra la testata e qui la festa. Domani sul Fatto un inserto speciale sul bilancio di questi 4 anni di governo Meloni, che celebra il primato di durata con poco, o direi anche nulla, da festeggiare. Chiudiamo con il Domani, titolo principale: la campagna di Putin contro l'Unione Europea, il governo spaccato sulla Russia, dal Metropola Biot, dalle spie comprate a Vannacci, l'ombra di Mosca sull'Italia. Dopo le accuse della Germania sui droni russi, anche gli altri paesi attaccano e chiedono sanzioni. Tajani evoca possibili ingerenze sul voto che gli Stati Uniti non fa, ma Salvini lo gela. Mi preoccupa tutta questa ansia. Contraddizioni di governo, il pericoloso gioco dello zar e il paradosso di Tajani. Potete immaginare cosa gliene frega di fare delle ingerenze sul voto. Comunque, bonus e sicurezza, è la festa di Meloni. La destra celebra il governo più longevo, Giorgetti spera di avere margini di spesa. La legge elettorale, il melonellum è il brutto vizio della destra. Si chiude con Report, la Rai prende ancora tempo, i verbali dei bombaroli in carcere. Con The Poets of Rhythm facciamo uno stacco che ci accompagna alla conclusione di questa prima parte dedicata alla lettura delle prime pagine. More Mess on My Thing, ce l'ascoltiamo, torniamo in diretta, prepariamo il Carlino e il giornale e poi linea al GR di Popolare Network. A tra poco.

prime pagine di rientro dopo il GR di Popolare Network. Questa sera un appuntamento al Mambo di cui parleremo, che mette assieme arte ed altri suoni, la rubrica che a breve arriverà con l'apertura per il 23 settembre, mi pare, del festival di, non festival, della rassegna di Angelica al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Festival poi arriva a maggio e hai voglia. E quindi dal resto del Carlino leggiamo la prima pagina. Fine vita, il Veneto dice sì, si spacca la maggioranza, per la prima volta una regione di centrodestra approva la legge sul suicidio assistito. Zai e Stefani, risposta doverosa, i pro vita dicono tradimento, il PD afferma è ora la norma nazionale. Un leone contro Trump, George Clooney premiato per la carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. Ci dicono che dovremmo avere paura gli uni degli altri, ma non è così. E Medvedev minaccia, altolanate Unione Europea alla Russia, reagiremo agli attacchi. E poi a fondo pagina le spine della maggioranza, legge elettorale, addio all'opzione ballottaggio. La candidatura di Calabresi, dubbi del PD e il nodo primario, solo il centro spinge per il giornalista. Presutti rinuncia a condurre il report, la RAI incontra gli inviati, passo indietro della giornalista. Dal resto del Carlino, evento per Fakir in Ateneo, l'opposizione dice va vietato, l'iniziativa per ora non è autorizzata. Ecco, pensate un po', l'estate infinita, tabolare il turismo e un settembre da record, a Riviera bel tempo, così conclude il resto del Carlino. Il giornale, per mettere fine alla parte dedicata alle prime pagine, ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino, Vannacci filo Putin, Tajani Mosca vuole influenzare il voto, Salvini frena, l'Unione Europea prepara le contromosse, l'analisi, Trump, le guerre e la bomba. Intanto Meloni dei record, il governo più lungo della storia, l'asse Giorgia sventa il blitz, Unione Europea anti-Roma, ecco il giornale. Sono pentito delle chat, mai stato un antisemita, parlo a Signorelli linciato dalla sinistra. Non c'è altro, direi, se non che concludere con sopra la testata l'inchiesta caso report, Presutti lascia, botte alla vitola, state zitti. Questo è quello che dice il giornale. Quando sono le 7:24 minuti, diamo linea al GR di Popolare Network, si rientra subito dopo con uno dei due last minute che proponiamo per la giornata di giovedì 3 settembre. Un buon ascolto e a fra poco.

0: programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana.

0: spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: La sindaca ribadisce: non guiderò il campo largo. Intanto a destra è caos sulla legge elettorale. Servini dice no alla ballottaggio e Meloni non sa come disinnescare l'ascesa di Vannacci, accusato dal Financial Times di essere il cavallo di Troia di Mosca. E scontro tra Russia e Unione Europea sulla guerra ibrida. Von der Leyen vede Rutte e promette: faremo più pressione. Il Cremlino minaccia ritorsioni. Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro Lollobrigida. Si era dimesso 2 anni fa dopo la pubblicazione di chat con il narcotrafficante capo ultra Piscitelli, ucciso nel 2019. Nei messaggi commenti antisemiti ed elogi al terrorismo nero, le opposizioni indignate: è vergognoso. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, ora sulla fine vita serve una legge nazionale. Dopo il via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito, quarta regione in Italia e prima guidata dalla centrodestra, si moltiplicano anche a destra le richieste che sia il Parlamento a legiferare sulla materia, lo chiede una parte di Forza Italia. Lo ha ribadito ieri l'ex governatore leghista Zaia, che per primo aveva tentato 2 anni fa di far approvare la legge sulla fine vita in Veneto. Resta contrario il partito di Meloni, che anche ieri ha votato contro. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti da anni la battaglia a livello nazionale, dove tutto è fermo nonostante le sentenze della Corte Costituzionale. Ascoltiamo Chiara Lalli, che fa parte dell'associazione Coscioni.
2: È importante che si parli di cosa significa questa legge. In estrema sintesi, una organizzazione, un'applicazione, è importante ricordare, di un diritto che già c'è. Un diritto che già c'è, purtroppo non per una legge nazionale, ma grazie alla Corte Costituzionale, grazie ad alcune sentenze. E quello che mirano a fare queste leggi regionali è proprio garantire la procedura. Quello che è successo poi nel passato, in questi anni, a molte delle persone che hanno chiesto la verifica dei requisiti stabiliti dalla 242 nel 2019, che i tempi di risposta, di controllo e di verifica si allungano in modo indefinito, e questo chiaramente fa sì che un diritto evapori.
3: Il progetto era già stato discusso a gennaio 2024, poi respinto. Questa volta hanno avuto ruolo decisivo gli emendamenti? Stravolgono il testo oppure no?
2: No, l'impianto rimane quello corretto, i tempi e le organizzazioni anche. Ci sono dei punti rinforzati o aggiunti, ma insomma nulla che stravolga, per esempio l'istituzione di un comitato bioetico regionale o un rafforzamento delle cure, di un riferimento alle cure palliative, che va benissimo.
1: È stata accolta da un bagno di folla Silvia Salis alla festa dell'Unità di Genova. La sindaca dal palco ha ribadito che resterà la guida del capoluogo ligure e che non intende guidare il campo largo. Allora noi ci colleghiamo con Genova con l'inviato Luigi Ambrosi. Luigi.
4: No, Omar, l'orgoglio dei genovesi ieri sera alla festa dell'Unità in piazza Caricamento, strapiena nel cuore del waterfront di Renzo Piano, era quello di avere l'attenzione di tutta Italia, perché la loro sindaca, che parlava alle 21, è una delle star politiche del momento. L'intervistatore dal palco glielo ha detto subito: i colleghi sono qui per sapere se ti candidi a premier, e lei non si è sottratta al gioco. Facevo 50 lanci al giorno da atleta, sono abituata, risponderò sempre che faccio la sindaca di Genova. L'orgoglio dei genovesi ha diviso la platea nelle risposte tra chi cadrebbe a Palazzo Chigi e chi diceva sarebbe la migliore, ma lasciatela qui per un po', che c'è tanto da fare. L'elenco delle cose fatte in città strappava applausi, dalle assunzioni nelle municipalizzate allo sport gratuito, alle sale musica per i giovani e gli investimenti nei servizi sociali nel centro storico con contro il degrado. Ad applaudirla c'erano i renziani e i ragazzi che raccolsero gli aiuti per la flottiglia per Gaza. Ed è questa capacità di unire la sua carta migliore, anche se Genova è una cosa, l'Italia intera è tutta un'altra storia. Salis ha ribadito che non si candida, ma non si è sottratta alle domande sulle primarie. Sono contraria, ha detto, sono divisive, mentre uniti si vince. E poi, se lo avessimo imparato, nessuno sentirebbe la necessità di fare dei distinguo rispetto agli altri partiti. Ciascuno immagini il mittente che preferisce, da Conte a Calenda. I temi internazionali sono il grimaldello per dividere, ha ribadito, se ne parli dopo le elezioni, non prima. Un po' facile come ricetta, forse, visto che anche a Genova ieri, prima di lei, la platea si è scaldata al dibattito con Provenzano sulla politica estera. Tema, come sempre, gli aiuti all'Ucraina. Siamo d'accordo su tutto tranne su quello, ha ribadito il responsabile estero del PD. Anche così, forse, è un po' troppo facile. Lì nello studio.
1: Grazie a Luigi Ambrosio. Intanto la destra è alle prese con le divisioni sulla legge elettorale. Ieri Salvini ha detto che chiederà agli alleati di mettere da parte l'ipotesi del ballottaggio, nata per tentare di disinnescare l'ascesa di Vannacci. Sembra essere questo ora il principale problema di Meloni, alimentato da un articolo del Financial Times che ha definito l'ex generale di ultradestra il cavallo di Troia di Mosca. Ascoltiamo Lorenzo Castellani, che è politologo alla LUIS.
5: La maggioranza sta un po' troppo ragionando sui sondaggi e sulle formule elettorali prima che sullo sciogliere il nodo Vannacci sì, Vannacci no. Quindi in questo momento c'è un po' di confusione, perché il ballottaggio è chiaramente un sistema che serve per disancorare Vannacci dall'attuale maggioranza e per far sì che centrodestra e centrosinistra se la giochino in un secondo turno. Però suscita anche numerose diffidenze, sia perché fa venir meno il voto utile, quindi questo potrebbe penalizzare la Lega, cioè Vannacci al primo turno potrebbe andare molto bene pur non accedendo al secondo, in secondo luogo perché spesso al doppio turno la destra è penalizzata perché l'elettorato di destra tende a mobilitarsi di meno, come accade ad esempio nelle grandi città. È evidente però che anche da quello che esce sui giornali internazionali, oggi Financial Times ma molti altri, che ci sia una pressione su Giorgia Meloni da vari ambienti per non portare Vannacci dentro la coalizione, in quanto considerato troppo filorusso, troppo estremista.
1: La Russia ha lanciato nuovi attacchi aerei sull'Ucraina, nel mirino per la settima notte consecutiva anche la capitale Kiev. Ad Odessa si contano almeno 17 feriti, ma i dati non sono ancora definitivi. Resta intanto altissima la tensione tra Russia e Europa dopo che Berlino ha accusato i russi del fallito attentato all'aeroporto di Lipsia. Ieri in Germania sono stati fermati due sospettati, entrambi legati alla Russia. Da Bruxelles la presidente della Commissione von der Leyen ha promesso risposte concrete a quella che ha definito la nuova guerra ibrida russa. Ascoltiamo Alessandro Marrone del programma difesa dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali.
6: Guerra ibrida non esclude l'uso della forza armata, però lo mette come, diciamo, parte estrema dell'escalation e lo accompagna, lo precede, lo sincronizza con una serie di misure come quelle che ha ricordato, quindi attacchi cibernetici, sabotaggi, infiltrazioni. Quindi non dobbiamo pensare alla guerra ibrida come qualcosa che non sia militare, è qualcosa che è ad ampio spettro, su più domini operativi e nella dimensione cognitiva, ma può avere anche un certo livello di intensità militare, che siano agenti speciali militari che operano, che siano atti di sabotaggio o che siano uso di droni che, portando un carico esplosivo, comunque hanno un effetto cinetico, hanno un effetto di una detonazione. Quindi quello che emerge è che negli ultimi anni è aumentato sia la frequenza di intrusioni dei droni, sia la profondità in più paesi europei, sia in questo caso, ed è una novità, il fatto che non fossero solo droni per intelligence, per testare difese aeree, ma fossero droni che portavano un carico esplosivo.
1: La guerra nel Golfo Persico. Questa notte il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani. Gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Teheran ha rivendicato i raid. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in Medio Oriente, lo riporta il Wall Street Journal, segnalando che il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. E veniamo al caso di Report. Giulia Presutti, una delle due conduttrici, dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo.

0: Ricordando Good Night and Good Luck, il suo film del 2005 che a Venezia vinse 2 premi, si è detto preoccupato per il controllo dei giornali e TV da parte dei più ricchi del mondo. Il tema della stampa è anche quello di Ink, il film d'apertura diretto da Danny Boyle, il regista di Trainspotting, ambientato nell'Inghilterra di fine anni 60, quando Robert Murdoch fa nascere il tabloid The Sun, affidandone la direzione a Larry Lamb, giornalista spregiudicato che in 20 anni riuscì a portare il quotidiano alle stelle, perdendo di vista ogni norma deontologica. Un film che parla di oggi e dell'implosione dei media, tema che con modalità differenti si trova nel ritratto di Gerda Taro, fotoreporter di guerra, nel film La ragazza con la Leica di Arina Marazzi.
1: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 8:30.

Tengo la voce di David Sylvian dal disco Blemish, con questo brano che porta a conclusione A Fire in the Forest, il disco della Somebody Sound, la label del David Sylvian stesso. Al che vi anticipo il last minute per questa sera, giovedì 3 settembre, dalle ore 18 alle 19, il Dipartimento Educativo Mambo Museo Morandi proporrà una visita guidata alla mostra temporanea Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, e con la partecipazione di Mario Chiari, che è il figlio co-curatore della mostra, come ho detto figlio dell'artista. Angelica, Centro di Ricerca Musicale, in stretta collaborazione con questa esposizione che abbiamo presentato, ovviamente questa attività è gratuita, proposta dal Mambo ed Angelica con il biglietto d'ingresso alla mostra.

Questo che stiamo ascoltando è una performance dello stesso Giuseppe Chiari nel 1980, Gesti sul piano, ed è un altri suoni che comprende la gestualità, appunto come dice il nome della performance stessa, parte stessa della composizione, della proposta artistica. L'importanza di questo che diventa tutt'uno in una proposta a tutto tondo nel contemporaneo, nella visione e nella struttura musicale che dà adito a emozione, a visione e allo stesso tempo a un forte aspetto corporeo. L'esposizione nella Sala delle Ciminiere, e non solo, ha una estensione molto particolare, ovviamente un percorso in mostra molto particolare. La curatela di Lorenzo Balbi, che saluto e che ringrazio per quello che ha portato e porterà per la nostra città e non solo, sarà vicino al co-curatore appunto dell'incontro e dell'esposizione, il figlio di Giuseppe Chiari. La mostra, come ho detto, procede, quindi avrete altre possibilità di visita, però per questa sera dalle 18 alle 19 l'occasione indubbiamente di approfondimento e di emozione sviluppata in condivisione con i protagonisti stessi è importante per trovarne un'interpretazione e un percorso di insieme.

con l'incontro di questa sera relativo alla mostra Giuseppe Chiari al Mambo. Beh, inizia la stagione 2026-2027, tredicesimo anno, la prima parte è già a disposizione. Settembre, ottobre, novembre e dicembre saranno protagonisti, e con anche la collaborazione per la diffusione dei contenuti con altri suoni che tendenzialmente va al martedì, relativo alla presentazione al Breakfast Club, l'anticipazione, interviste agli artisti, diversi nomi importanti, e con Radio Città Fujiko avremo modo di darne diffusione. John Rose, Music from the Desert, guardo alcuni appuntamenti, sarà giovedì 8 ottobre alle 19:30, e trovo anche concerti dedicati alla musica di Giuseppe Chiari, sabato 26 settembre alle ore 17, vado così in maniera veloce, poi come ho detto daremo approfondimento. Bernard Roach, Risvegliare l'energia dei miei talenti, a Teatro San Leonardo, mercoledì 23 settembre alle ore 15, insomma diversi incontri, come ho detto, di cui daremo approfondimento. Stacco musicale che ci porta alla pubblicità, velocemente, a breve in mostra, andiamo a Palazzo Milzetti in quel di Faenza e ne conosceremo un'esposizione legata alla rassegna Argilla 2026. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su aromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzerie.

0: toccine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna. 051 09 74 351.
1: La giustizia proletaria.
2: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
2: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Biazzo Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Biazzo Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.

0: Arte, ceramica, quando pensiamo a questo a volte siamo un pochettino così dubbiosi, ma vi assicuro che non è assolutamente così, neanche nella classicità, perché le opere in ceramica in tutte le sfaccettature e accezioni sono, poi quando ti trovi davanti alle opere stesse resti sbalordito dalla bellezza, anche in quelle legate a una classicità, a una storicità. Già da lì affascinato, seppur a mostra di ceramiche, e poi mi trovo davanti a queste bellezze e il rapimento è assolutamente protagonista. Arrivano poi, a mia conoscenza, Bertozzi e Casoni, che sono geniali, per usare un eufemismo, da vedere, da ammirare, da vivere, da esserne coinvolti totalmente nelle loro opere. Perché questa citazione? Perché hanno totalmente sdoganato l'aspetto della ceramica nelle mie immagini, nelle mie sensazioni, ma certamente non solo le mie, immagino. E ho ammirato le loro opere a Imola e soprattutto al Labirinto dell'Amazone per delle esposizioni che mi hanno veramente tolto il respiro dalla bellezza. C'è un festival internazionale della ceramica, è Argilla Italia 2026, ovviamente Faenza, no? Palazzo Milsetti, Museo Nazionale dell'Età Neoclassica in Romagna, ospita Presenze, una mostra personale di Alessandro Roma, che conosceremo attraverso la voce di Elena Rossoni, che è la direttrice della sede espositiva. La curatela è di Domenico Iaracà, che rappresenta una nuova tappa pluriennale del percorso di ricerca di Alessandro Roma, artista milanese attivo in Italia e all'estero. La rassegna di per sé, ovviamente estesa, di Argilla Italia 2026 è una meraviglia assoluta, e non solo per chi ha passione per l'aspetto della ceramica, ma totale per la proposta, soprattutto per il dialogo con le sedi espositive e con un pubblico assolutamente molto curioso. Come vi ho detto, inizierei con, come faccio di solito, con un identikit dell'artista, che ai nostri microfoni porta la direttrice della sede espositiva Palazzo Milsetti di Faenza, Elena Rossoni. Sentiamo appunto le sue parole.
1: Allora, Alessandro Roma è un artista che lavora su vari materiali, quindi ha iniziato come pittore, ma poi ha continuato anche confrontandosi con la ceramica, il collage, scultura, stampa su tessuto, ma quindi che affronta e compone, insomma, diversi materiali nelle sue opere. Ed è un artista che appunto ha lavorato in Italia e all'estero, e diverse sue opere sono esposte appunto in diversi musei. In occasione di Argilla, Palazzo Milsetti, come già successo anche 2 anni fa, ha proprio il piacere di partecipare a questo grande evento che coinvolge tutta la città, proponendo appunto una mostra prevalentemente centrata sulla ceramica, che è il tema della stessa manifestazione, e quindi con Alessandro Roma si è costruito questo percorso che vuole essere, anzi il risultato è proprio quello, in sintonia, diciamo, con la particolarità di questo straordinario appunto palazzo.
0: Di cui parleremo, perché appunto ogni sede espositiva che arriva per la prima volta in mostra vogliamo entrare in mostra. E perché è particolarmente attinente l'aspetto dialogico con la sede espositiva?
1: Allora, la nostra sede espositiva, appunto, che è caratterizzata da questi fantastici dipinti murali di Felice Gianni, realizzati con la sua bottega, presenta moltissime, ad esempio, grottesche, con queste figure fitomorfe, con questi animali fantastici, ed è piena di colore, decisamente. È un contenitore in cui è difficile portare, diciamo, delle opere che non vadano proprio in contrasto con l'ambiente nell'insieme. Quello che è riuscito a fare è appunto Alessandro Roma, con le sue opere, con le sue presenze proprio, è un intervento proprio in armonia, perché creando queste figure costruite attraverso la ceramica, il tessuto, tutto, la carta, diversi materiali inseriti nell'arredo o in alcuni spazi particolari appunto del palazzo, riesce a creare una cosa che crea continuamente di sala in sala, diciamo, delle sorprese, ma nello stesso tempo rispettando e armonizzandosi con l'ambiente. Quindi è un modo nuovo, diciamo, di fruire questo luogo, che è sempre un piacere rivisitare, trovando anche appunto una nuova proposta, quindi un confronto chiaramente tra l'antico, il neoclassico e il contemporaneo.

Percorsi che portano alle opere già presenti a Palazzo Milzetti un aspetto ulteriore, e molto di queste presenze abbiamo già visto come modalità espositiva, e sicuramente dare un valore aggiunto così è un'osservazione immediata. Diciamo che è un'intersezione che può portare ispirazione ed emozione ulteriore, andando in una versione di tutti i tempi, andando oltre a un aspetto temporale, ma mettendo assieme tutto ciò. L'artista è di Milano, Alessandro Roma, ha esposto presso numerosi musei e gallerie in Italia e all'estero, e la sua ricerca trasforma esperienze, memorie e riferimenti letterari in paesaggi interiori che sono resi accessibili allo spettatore. Le sue opere sono state presentate tra gli altri al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, al MART di Rovereto, al Museo Ettore Fico di Torino, alla Biennale di Milano, al Museo Carlo Zauli di Faenza, insomma è all'estero, ha trovato spazio anche in gallerie e istituzioni di Londra, New York, Berlino, Bruxelles e Parigi.

0: è fino all'11 ottobre, ecco, aperta nei giorni scorsi, presentata al 31 agosto, 1 settembre inaugurata, sarà fino all'11 ottobre. Vi saranno anche degli appuntamenti, accompagnamento al pubblico per vivere assieme a protagonisti, curatore, lo stesso artista a Palazzo Milzetti in percorso, in mostra, ma ne parleremo nei segmenti di intervista con Elena Rossoni. Intanto l'aspetto fitomorfo. Cos'è l'aspetto fitomorfo in arte, ma soprattutto in architettura? È una decorazione che viene riportata nella scultura, nell'architettura, che ha un chiarissimo riferimento con la natura, con la vegetazione, con il mondo vegetale. E di questo apriamo appunto questa parte di dialogo con la direttrice di Palazzo Milzetti.
1: Parla anche di natura tra i temi. In che senso? Presenze e la natura. Entriamo nel dettaglio di tutto ciò.
2: È la sua visione che si ispira fortemente alla natura, quindi diciamo i colori, le forme, le dimensioni hanno diciamo come punto di riferimento. Poi è chiaro che essendo un artista la interpreta con la propria visione e quindi non è una natura rappresentata in maniera banale, anzi ha una capacità attraverso il colore e le forme di creare questo ideale mondo fitomorfo, ma con una sua identità assolutamente unica.
1: E per quanto riguarda il percorso in mostra, invece, quante opere, insomma, entrando a Palazzo Milzetti, se ci può accompagnare in tutto ciò?
2: Allora, sì, le opere sono un po' distribuite in tutte le sale, a Palazzo, diciamo, a piano terra e al piano nobile, quindi come dicevo si scoprono via via. Il visitatore che arriva, oltre ad avere diciamo così una presentazione, una sintesi, una presentazione del senso della mostra, la mostra è stata curata da Domenico Iaracà e quindi diciamo c'è una sua presentazione ed è accompagnato comunque anche da una piantina che dà l'indicazione di dove si trovano le opere. In ogni caso, anche senza pianta, uno le scopre insomma via via mentre si muove, le incontra e quindi c'è anche il piacere diciamo così dalla sorpresa, dalla scoperta di voltare un angolo e di trovarsi appunto queste presenze all'interno dell'ambiente. Un'altra cosa, ecco, la tipologia come dicevo è diversa, quindi molta ceramica e questo è ovviamente il tema di argilla, ma anche appunto questi bellissimi tessuti che caratterizzano ad esempio il salone ottagonale oppure la sala da pranzo, insomma diverse zone. Una cosa che mi sembra importante da dire è che noi proprio in occasione di argilla saremo aperti i gratuiti venerdì, sabato e domenica. E questo proprio per permettere al maggior numero di visitatori che verranno in città di venire direttamente anche a visitare il palazzo e la mostra. E ci sarà sabato 5 alle 18 una visita guidata del curatore Domenico Iaracà. E poi invece sabato 12 settembre ci sarà diciamo questa conversazione proprio tra Alessandro Roma, quindi l'artista, e Irene Biolchini, 12 settembre alle 18. La mostra invece appunto continua poi fino all'11 di ottobre. E quindi insomma c'è tempo, aspettiamo chiaramente molti visitatori. L'abbiamo inaugurata lunedì pomeriggio, lo scorso lunedì 31 agosto, e devo dire che insomma è piaciuta molto.
1: Certo.
2: Dico, insomma, sono molto contenta ovviamente dell'esito e del riscontro insomma che ha avuto.

La colonna sonora per questa esposizione Presenze per Argilla Italia all'interno di Palazzo Milsetti a Faenza fino all'11 ottobre. La playlist non è stata casuale, non ne ho ancora parlato, la presento ora. Per linee generali ho messo un terreno fertile e appunto Argilla, e quindi Fertile Ground, Let Wind Blow. Per l'aspetto fitomorfo, cioè la parte che dà intersezione con la natura, ho messo Le Fleur, qui interpretato dai Four Hero. Il brano però è stato scritto da Minnie Riperton, però Le Fleur direi che con l'aspetto fitomorfo è una colonna sonora che ha assolutamente un parallelo.

un terreno fertile, i fiori, il tutto dalla madre terra. Mother Earth, il progetto per Acid Jazz che stiamo ascoltando, che ci accompagna verso l'ultima parte di conversazione con la direttrice di Palazzo Milsetti, ci parlerà di emozioni.

0: che emozione vorrebbe che il pubblico invece portasse via dopo aver assistito e ammirato questa mostra?
1: L'emozione è proprio quella che mi ha descritto, devo dire, una visitatrice che è venuta all'inaugurazione. È proprio il fascino del palazzo a cui si aggiunge la sorpresa di queste presenze che lo vanno così ad arricchire, a dare, diciamo, una nuova lettura, una nuova voce che è difficile da aggiungere ad un palazzo che ha già una sua presenza molto forte nelle decorazioni. Però proprio questa visitatrice, molto emozionata alla fine appunto del giro nella mostra, ha proprio espresso questa cosa, cioè il piacere di muoversi dentro questo edificio straordinario e di scoprire via via queste presenze che vanno ad arricchire proprio in termini di sorpresa la visita stessa.
0: Certo, quindi sottolineare il dialogo tra la sede espositiva,
1: sì,
0: e la mostra in,
1: esatto,
0: sé, che ricordiamo,
1: esatto,
0: è fino all'11 ottobre 2026 a Faenza, a Palazzo Milsetti, le presenze di Alessandro Roma. Io ringrazio tantissimo Elena Rossoni qua ai nostri microfoni.
1: Grazie, grazie a lei.
0: E le auguro una buona giornata e a presto.
1: Grazie, grazie, arrivederci, grazie.

i più carnali della voce dei Mother Heart da Stoned Woman. Concludiamo questa mini playlist dedicata a presenze a Palazzo Milsetti con la parte invece sentimentale.

Poi Faenza è bellissima, è un gioiello Faenza, eh? Veramente non poteva che essere capitale della ceramica. Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell'Età Neoclassica in Romagna, presenze, mostra personale di Alessandro Roma. La curatela è di Domenico Iaraca, la direzione della sede espositiva, ai nostri microfoni Elena Rossoni. La direzione nazionale Musei Nazionali Emilia Romagna e insomma un'altra mostra importante portata in frequenza dalla rubrica Regola d'Arte del Breakfast Club ogni giovedì. Pubblicità, poi un last minute imminente per quanto riguarda Danza Urbana, che come sapete seguiamo ogni edizione con attenzione perché merita assolutamente. Quindi a tra poco, buon ascolto!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

Il last minute è anticipato dalla musica di un chitarrista sottovalutato che amo, Boogaloo Joe Jones, The Snake Rhythm, dalla Fantasy Record, qui in una raccolta della BGP. Un virtuoso, un giocoliere delle corde che oltre questi assoli porta anche una composizione intensa, molto calda.

E alle 8 e 37 minuti e 37 secondi, giovedì 3 settembre, ci avviamo verso la conclusione con il Last Minute dedicata a danza urbana.

0: Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: In last minute, perché dal 4 al 10 settembre a Bologna ci sarà un appuntamento, il 15 settembre a Ferrara, la 30ª edizione del primo festival italiano dedicato al dialogo tra danza e spazi urbani. Ha un percorso molto interessante. Era il 1997 quando Massimo Carosi, che sentiremo a breve intervistato da Sergio Fanti in conferenza stampa, e Luca Nava, rispettivamente direttore artistico e direttore organizzativo, ebbero quest'idea assieme ad altri studenti del primo anno del corso di storia della danza di Eugenia Casini Ropa al DAMS di Bologna, di portare la danza nello spazio pubblico per costruire un dialogo tra la performance e l'ambiente urbano. Nel corso della sua storia, danza urbana che seguiamo praticamente dall'inizio del Breakfast Club, anche se danza urbana al doppio degli anni si può dire, beh, ha contribuito a cambiare non solo lo sguardo sulla danza, ma ha contribuito a cambiare lo sguardo sulla danza in relazione alle città. Riscoprono luoghi della quotidianità con una modalità diversa, riavviva questa emozione, talvolta anche in maniera contrastante, da luce a spazi di creatività, relazione e comunità. Piazze, parchi, ex chiese, musei, spazi culturali che dal centro alla periferia si trasformano come in palcoscenico per accogliere le performance di artiste, artisti e compagnie selezionati tra i protagonisti e i talenti emergenti della nuova danza d'autore e della coreografia italiana e internazionale. Io direi a questo punto di lasciare la parola a Massimo Carosi e poi tornare in diretta ringraziando Sergio Fanti per questo dialogo che è riuscito a riportare per la nostra emittente durante la conferenza stampa di Danza Urbana, leggere la città attraverso i corpi.
2: Quest'anno il festival va dal 4 al 10 settembre a Bologna, con un appuntamento anche il 15 settembre a Ferrara. Prevede 19 eventi in 10 luoghi differenti. Abbiamo sia creazioni con grandi nomi internazionali della scena contemporanea, sia artisti giovani ed emergenti. La proposta sono proprio più spettacoli negli spazi pubblici, nelle piazze, nei parchi della città di Bologna, con alcuni appuntamenti anche in luoghi storico artistico-culturali. In particolare inauguriamo proprio il 4 settembre presso la chiesa di San Mattia con una creazione che è la Consacrazione della Primavera di Roger Bernat, un artista catalano, fondatore del teatro e della danza partecipativa, ed è un evento che apre anche un progetto pluriennale che si intitola Ereditare il futuro, in collaborazione con il Ministero della Cultura e i Musei Nazionali di Bologna e la Direzione dei Musei Nazionali dell'Emilia Romagna. Il festival quest'anno compie 30 anni e il festival è nato con il desiderio di esplorare la città, quindi di mettere in relazione i corpi degli artisti, la creazione contemporanea, per esplorare, indagare, abitare lo spazio pubblico della città di Bologna.
3: Danza Urbana dimostra che l'arte può abitare qualsiasi luogo e incontrare l'interesse dei cittadini che non frequentano i teatri.
2: Assolutamente sì, il festival, proponendosi nei luoghi del quotidiano, intercetta anche le persone che capitano lì per caso e che in qualche modo si incuriosiscono e rimangono a guardare lo spettacolo, e in questo modo si crea anche un pubblico che non è solito andare a teatro ma che si incuriosisce e segue il festival.
3: E specularmente anche artisti che sono fuori dal circuito teatrale possono esibirsi e incontrare un pubblico.
2: Assolutamente sì, il Festival Danza Urbana lavora molto sugli artisti giovani ed emergenti e quindi dà la possibilità a questi artisti di incontrare un pubblico e anche di poter in qualche modo strutturare sempre più il loro percorso artistico.
3: Cosa significa per il processo creativo tutto questo?
2: Beh, intanto immaginare che si lavora in uno spazio dove non c'è più una separazione tra scena e platea, dove non c'è una separazione netta tra pubblico e artisti fa sì che in qualche modo si creino delle pratiche artistiche, delle modalità di lavoro completamente diverse rispetto al palcoscenico, e questo dà molte opportunità.

Ariosk dall'Islanda, Intensive Leben, il brano che stiamo ascoltando per Leaf Record, disco del 2006, molto bello, accolto dalla critica con grande entusiasmo. The Headlights Serenade, il titolo dell'LP. Ambiente elettronica e jazz. Ah, volevo sottolineare anche l'incontro di martedì 15 settembre, perché sarà quello a Ferrara alle ore 17 presso la cattedrale del polo scientifico tecnologico. Sarà presentato l'evento pubblico Battiti di Scienza, con l'apertura del Tecnopolo di Ferrara a cura dell'Università di Ferrara, nell'ambito del progetto Tecnopoli in Scienza della Regione Emilia-Romagna, di ART Emilia-Romagna e della Rete Regionale di Tecnopoli. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria, ed è un'iniziativa importante come concezione di apertura e valorizzazione del Tecnopolo della sede stessa attraverso un dispositivo che integra visita, racconto dei luoghi della ricerca, con tre interventi performativi site specifici. Dal titolo Lascia il potassio tremare, a cura di Danza Urbana ETS e affidati al collettivo Cinetico, che conosciamo, capaci di mettere in relazione gli spazi del Tecnopolo, il pubblico e i linguaggi della performance contemporanea. Trovate tutte le informazioni poi sul programma in partenza da domani fino al 10, con questo spin-off a Ferrara, in conclusione il 15 settembre, su danzaurbana.eu.

Beh, sono le 8:50 minuti in questo momento per arrivare a Tonight. Ne abbiamo ancora. Abbiamo appena iniziato la giornata, ma già con una prima colazione in diretta che ha portato l'appuntamento di questa sera al Mambo in occasione di visita guidata per l'esposizione Giuseppe Chiari. Poi abbiamo avuto approfondimento per Museo Milzetti a Faenza, Argilla Italia, con la mostra Presenze di Alessandro Roma. Quando poi ho tante cose in mente, ogni tanto esce il neurone per un attimo, ma per fortuna arriva la musica e porta la possibilità di evitare quel brutto buco radiofonico. La conclusione con da domani danza urbana dal 4 al 10 più il 15 l'appuntamento nella città estense di Ferrara. Ecco appunto, ha salvato lo stacco dei Mikaton con il disco Wish I Was Here. Il brano che abbiamo ascoltato in precedenza è Souvenir. Domani andiamo in scena con doppio appuntamento, poi appuntamento che avremo in diretta telefonica con In mezzo scorre il fiume e con Ammutinamenti. Quindi troveremo motivo di conversazione con la direzione artistica di queste kermesse. Tutto ciò sarà anticipato con il rientro dal GR di Radio Popolare con un piccolo speciale dedicato alla grande Cassandra Wilson, recentemente scomparsa. Grande voce, grandi produzioni, collaborazioni, ha lavorato per Blue Note Record, una pubblicazione per Winter and Winter bellissima. Avremo modo di riportare i suoi percorsi dall'inizio con Steve Coleman e il collettivo M-Base fino alle interpretazioni dedicate a Miles Davis e non solo.

Quindi per oggi avremo Liberi Dentro per l'anticipo con la rassegna stampa. Liberi Dentro dalle 9, rassegna stampa dalle 9:30, curata e condotta da Alfredo Pasquali. Domani, come ho già anticipato, la rubrica invece in scena per alzare il sipario e chiudere la settimana, ufficialmente la seconda settimana, dai, per la stagione 2026-2027. È una bellissima giornata anche quest'oggi, un settembre che ha aperto con delle giornate ancora estive, certamente se vogliamo anomale, però indubbiamente per chi ama il caldo e per chi si aspetta un weekend magari soleggiato, tutti gli ottimi auspici ci sono. Vi auguro il meglio, vi auguro un buon ascolto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani alle ore 7 e con un caloroso abbraccio servo vostro mi congedo dal vostro William Piana. Un buon ascolto e a domani alle ore 7.

0: in inglese, ma con la traduzione in italiano a cura di Federica Stagni.
1: I said a couple of times, and I want to emphasize, that abolition is practical.
2: L'ho detto un paio di volte, ma è una cosa che è necessario enfatizzare: l'abolizionismo è la pratica.
1: It is a practical program of change that people build from the ground up.
2: È un programma pratico di cambiamento che le persone costruiscono dal basso.
1: Building from the ground up, of course, does not mean one only looks down.
2: Costruire dal basso non significa solo guardare in giù.
1: But looking up and out enables us to radiate the work we do beyond our immediate projects and propagate projects that can also be fruitful.
2: E quindi guardare in alto e fermarsi è quello che permette di irradiare attraverso i nostri progetti, ma andare anche oltre e propagare questi progetti in un modo che sia coerente.
0: L'incontro del 9 aprile a Biblioteca Cabral è parte di un più ampio progetto chiamato Geografia della razza e pratiche abolizioniste, un gruppo di lettura nato con l'intento di creare uno spazio di riflessione collettiva e in questo caso è stato a partire proprio dal volume di Ruth Wilson Gilmore, ovvero Abolition Geography. Durante l'incontro sono intervenute anche Anna Curcio, Giulia De Rocco, che abbiamo avuto modo di intervistare. Trovate l'intervista all'interno dei nostri canali e Francesca Esposito e Carol Ulato.
3: Grazie Ilaria per essere stata a questo incontro molto interessante proprio per aprire la mente a certe letture e interpretazioni. Ma noi continuiamo con un progetto che si chiama Costruire il Domani e con una rubrica dedicata. E oggi, grazie a questo progetto che ci ha permesso di intercettare tante associazioni che in Italia lavorano con il carcere o comunque con l'esecuzione penale esterna, se non con quella interna, abbiamo potuto incontrare Martina Messina. Martina Messina è un'operatrice del centro Astalli di Palermo, che è situato in un quartiere strategico, potremmo dire, che è Ballarò. Il progetto di cui vi parlavo, Costruire il Domani, è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vede coinvolte più di 20 associazioni, tra le quali il Centro Astalli di Palermo. Ascoltiamo. Martina Messina, Centro Astalli di Palermo, ben trovata e soprattutto ti chiedo proprio come prima domanda di parlarci del centro e di che cosa fa.
4: Allora, salve, è un piacere. Il Centro Astalli Palermo è un APS, è una realtà attiva dal 2023 nel quartiere di Ballarò, che è il pieno centro storico di Palermo. Quindi qui c'è un crocevia di migrazione e ci occupiamo di accoglienza, integrazione di tutte quelle persone che sono in una condizione di vulnerabilità. Che cosa significa? La vulnerabilità è un argomento ampio, dalla marginalità abitativa al problemi di migrazione, permessi di soggiorno. Oppure semplicemente persone che non hanno tossicodipendenze e non hanno un posto dove andare a lavarsi oppure mangiare qualcosa. Quindi noi, attraverso vari percorsi, con un approccio concreto, cerchiamo di portare all'autonomia queste persone, lavorando a livello sociale, lavorativo, relazionale. Proponiamo i corsi di lingua italiana, proponiamo dei servizi base come doccia, colazione, ma anche un supporto psicologico. E abbiamo uno sportello ascolto dove possono parlare dei loro problemi, di tutto quello di cui hanno bisogno. Quindi cerchiamo di dare una speranza, ma anche un indirizzo a queste persone, un aiuto concreto. Sul territorio ci sono vari progetti, però noi principalmente, appunto, siccome siamo un centro per stranieri, ci occupiamo di più di lingua italiana. Infatti il centro nasce come, principalmente come scuola di lingua italiana, e negli anni ci siamo ampliati. Adesso abbiamo un grande numero di progetti anche, che coinvolgono anche i bambini. Per esempio, nel pomeriggio abbiamo il dopo scuola, per tutte quelle famiglie straniere che non possono, per esempio, supportare i figli nati in Italia a scuola. Quindi questo è fondamentale, perché questi bambini sono i palermitani del futuro, gli italiani del futuro. Oppure banalmente proponiamo dei corsi per insegnare delle piccole skill da poter utilizzare nel lavoro, li aiutiamo a fare il curriculum. Sono tanti piccoli dettagli che poi rendono una persona autonoma.
3: Certo. Martina, tra i tanti progetti di cui mi stai parlando, perché effettivamente voi avete un ventaglio molto vasto di cose che offrite, secondo te qual è quello che ha riscontrato maggiore adesione, ma anche delle ricadute nel pratico evidenti?
4: Io mi occupo del progetto Costruire il Domani. Devo dire che Costruire il Domani è un progetto che a cui tengo molto. L'obiettivo principale è quello di puntare al reinserimento sociale e lavorativo di persone dell'area penale. Cosa significa? Che tutti quegli enti, come per esempio l'UEP, tutti gli enti dell'ambito giudiziario e penale, ci segnalano dei casi particolari di persone che stanno appunto uscendo dall'area penale o magari sono in condizioni di semilibertà, e appunto io mi occupo di gestire questo progetto, dove abbiamo creato uno sportello di ascolto e orientamento. I casi che ci vengono segnalati noi appunto li accogliamo, ascoltiamo le loro storie e cerchiamo di inserirli nei nostri laboratori. Noi qui abbiamo sia il laboratorio di ceramica che di sartoria e che di falegnameria. Abbiamo proprio delle stanze apposite e i formatori professionisti, e all'interno di questi laboratori queste persone, grazie anche a un accompagnamento sociale personalizzato, possono lavorare sulle loro abilità. Però non è soltanto questo: venendo qui si fa amicizia, si sta insieme, si lavora sull'autonomia, si impara a costruire anche qualcosa con le proprie mani. Questo è fondamentale, perché queste persone spesso non hanno fiducia in quello che c'è fuori. Uscire dall'area penale, uscire da questo ambito è molto difficile ricominciare da capo. Quindi è bello vedere che queste persone poi alla fine, all'inizio magari hanno qualche titubanza, sono tentennanti, a volte un po' ribelli, sfiduciati, però poi capiscono che con l'attenzione, mettendo impegno, ascoltando, lavorando proprio con le proprie mani, possono creare qualcosa di bello che serve anche a loro fuori da qui.
3: Senti, mediamente quante persone frequentano questi laboratori?
4: Ma un 5-6 persone a giornate, fanno 3 ore di laboratorio. Non abbiamo gruppi troppo ampi, proprio per concentrarci meglio anche sulle specifiche di ogni persona, sulle loro esigenze, e per seguirli meglio, ovviamente.
3: Questo discorso dei laboratori ha molto a che fare anche con il discorso del lavoro, che è sicuramente la spina nel fianco di un po' di tutti, diciamocelo, perché il passaggio successivo è quello di riuscire a inserirsi nel tessuto sociale attraverso il lavoro. Voi avete un poco questo trampolino, riuscite poi in qualche modo in questa impresa non facile?
4: Il dopo è il passaggio fondamentale, noi spesso non lo consideriamo, perché possiamo noi fornire dei percorsi validi, fornire il supporto, tutti gli strumenti che queste persone magari mancano, ma il problema principale è che uscendo in generale da tutto quel mondo che li accoglie inizialmente, là fuori non è così, e quindi c'è il rischio di tornare indietro, il rischio di una recidiva. Quindi noi ci occupiamo principalmente di aiutarli già da qui, indirizzandoli verso gli aiuti sociali, proponendogli varie altre possibilità che spesso non conoscono, perché quando una persona ha delle difficoltà ed è anche stigmatizzato, fatica a chiedere aiuto o pensa che questo aiuto non ci sia. Quindi noi cerchiamo sempre di anche di fare domande, interessarci, perché notiamo che c'è poi il feedback. Magari la prima volta c'è più insicurezza nell'aprirsi, ma la volta successiva sono loro a venire a chiedere: ma questa cosa lei sa, può aiutarci, ha qualche informazione? E effettivamente capita anche che li accompagniamo nelle loro esigenze anche fuori da qui. Però non è facile, perché ci vorrebbe tutta una collaborazione dell'intera comunità.
3: Con questo mi anticipi un po' la domanda che ti avrei fatto, cioè che cosa manca affinché certi percorsi riescano a realizzarsi pienamente?
4: A me piacerebbe pensare che appunto il reinserimento diventasse una normalità, non un'eccezione. Non parlo solo dell'ambito penale, perché appunto da qui passano stranieri, passano persone dell'area penale, passano persone appunto con vulnerabilità di qualsiasi tipo. E spesso però, come dicevo, è il dopo che spaventa la società. Noi spesso vediamo il passato come una condanna permanente, e non come un punto da cui ricominciare. Spesso queste persone vengono da un contesto socio-economico difficile che li ha portati a compiere delle scelte difficili in mancanza di modelli alternativi. Quindi secondo me quello che manca è l'appoggio della società, ma anche degli spazi concreti per queste persone. Società, aziende, progetti che li integrino, che gli offrano delle opportunità, e poi sì, anche una cultura del pregiudizio che dovremmo smontare.
0: Grazie a Martina Messina per essere stata ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi, Pillole di Antigone. Susanna Marietti, coordinatrice di Associazione Antigone, ci parla della Global Alliance for Prison Reform, ovvero un'alleanza mondiale sui temi del carcere e del diritto penale.
5: Ben trovati e ben trovate. Oggi voglio parlarvi di una grande alleanza mondiale che è nata negli scorsi mesi sui temi del carcere e del diritto penale. Questa alleanza ha preso il nome di Global Alliance for Prison Reform, alleanza mondiale per la riforma carceraria. È un nome ancora provvisorio, questo gruppo di nuova formazione di organizzazioni sta muovendo i suoi primi passi. Antigone è parte di questa alleanza, ma guardiamo meglio di che cosa si tratta. L'alleanza nasce per volontà e per iniziativa di una organizzazione che ha sede nei Paesi Bassi, in particolare ad Amsterdam, e che si chiama Penal Reform International. È una delle più grandi e rilevanti organizzazioni che si occupa di carcere a livello internazionale e che cerca di promuovere una cultura della pena che sia sempre rispettosa della dignità delle persone che incontrano il sistema penale e penitenziario, che sia sempre protesa verso la reintegrazione sociale, che guardi al carcere come una misura estrema, che quindi guardi a pene e a misure alternative al carcere. Penal Reform International è impegnata nella promozione di tutto il ventaglio possibile delle alternative al carcere. Per fare questo, un'organizzazione che fa molta ricerca sulla pena, che lavora a livello di advocacy con i singoli governi in giro per il mondo, per appunto promuovere delle riforme anche dal punto di vista legislativo che possano guardare a una riduzione del carcere e ad una sua trasformazione in chiave più rispettosa dei diritti umani e degli standard di detenzione che sono proposti dalle Nazioni Unite, quelli che vanno sotto il nome di Mandela Rules, regole di Mandela, la cui ultima revisione e poi l'acquisizione di questo nome è datata al 2015. Ecco, nei mesi scorsi Penal Reform International ha avuto l'intuizione del fatto che dobbiamo metterci in rete. Di chi parlo quando dico dobbiamo? Delle tante organizzazioni più o meno grandi che in giro per il mondo lavorano nella stessa direzione, ovvero nella direzione di denunciare ciascuna nel proprio paese l'uso eccessivo del carcere e di denunciare condizioni di vita in carcere che non sono rispettose della dignità delle persone che lì vengono detenute. Penal Reform International ha contattato organizzazioni in giro per l'intero mondo, in quasi 100, circa 80 e qualcosa, hanno per adesso risposto, tra queste c'è Antigone, e hanno deciso di unirsi a questa grande coalizione. E nelle scorse settimane si è tenuta la prima riunione, dopo due riunioni online di rappresentanti di queste organizzazioni che si sono parlati per muovere appunto i primi passi insieme, si è tenuta la prima riunione in presenza proprio nella città di Amsterdam. Ho partecipato io personalmente a questo incontro in rappresentanza di Antigone e devo dire che prima ancora di definire questo incontro interessante e costruttivo in maniera prospettica per quello che poi potremo costruire insieme in futuro a livello mondiale, prima ancora di fare questo lo definisco veramente emozionante. C'erano persone da tutte le parti del mondo, ricordo rappresentanti ovviamente di tanti paesi europei, ma ricordo rappresentanti dagli Stati Uniti, dove c'era addirittura il responsabile del progetto carcere dell'American Civil Liberties Union, che è la più grande e antica organizzazione al mondo di società civile e quella anche che nel corso dei decenni ha ottenuto i più grandi risultati, fin dai tempi in cui si batteva contro la segregazione razziale negli Stati Uniti d'America. C'erano rappresentanti dalla Thailandia, dalla Tanzania, dal Malawi, dal Togo, dal Costa Rica, dalla Colombia, dal Brasile, dall'India, dalle Filippine e potrei continuare. Eravamo persone che non si erano mai viste prima in faccia, ma ci siamo sentiti parte di qualcosa di comune, di un pensiero comune che è quello che riconosce nelle prigioni lo stesso problema in tutto il mondo. Prima di tutto un uso eccessivo dello strumento carcerario e sbagliato, perché in tutto il mondo il carcere è sempre di più utilizzato non per combattere la grande criminalità, ma per da un lato reprimere il dissenso e dall'altro combattere la grande povertà, rinchiudere la grande povertà. Sono stati emozionanti anche singoli racconti di persone che avevano vissuto l'esperienza del carcere sulla propria pelle. Penso ad una donna che per motivi politici era stata detenuta in Colombia e che ha raccontato lo strazio di vivere 9 anni e lasciare in un carcere, lasciando fuori la propria bambina a 4 anni per ritrovarla ormai donna. Così come ricordo un rappresentante del Costa Rica che raccontava la grande criminalizzazione delle tossicodipendenze che c'è nel suo paese, così come in tanta parte del mondo. La guerra alla droga, sappiamo, ha fallito anche a livello di Nazioni Unite, ma continua a essere lo strumento principale per affrontare il problema appunto delle tossicodipendenze, il carcere, invece di utilizzare quegli strumenti di sostegno sociale, sanitario, di riduzione del danno che dovrebbero essere in prima fila per un problema sociale di questo tipo che non ha una immediata valenza criminale. È stato veramente una conferma illuminante vedere come purtroppo in tanti paesi che per molte cose sono differenti tra di loro ritroviamo gli stessi problemi. Il problema delle donne in carcere lo abbiamo anche in Italia ed è un problema differente da quello degli uomini, il problema delle tossicodipendenze, come ho appena detto, ma soprattutto il problema dell'eccessivo utilizzo del carcere in maniera diversa rispetto a quello che dovrebbe essere la propria vocazione. Questa alleanza per la prima volta si è incontrata personalmente in concreto, ma nei prossimi mesi si costituirà in maniera sempre più solida. Più organizzazioni del mondo si uniranno a questa grande avventura politica e culturale che noi speriamo davvero che possa diventare una voce unitaria che in tutto il mondo chiede dignità per le carceri e le persone che vi sono rinchiuse.
3: Ringraziamo Susanna Marietti per averci parlato di questa alleanza mondiale sul tema carcere e sul diritto penale e ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato a questa trasmissione, partendo da Ruth Wilson Gilmore, alla sua traduttrice Federica Stagni, a Martina Messina del Centro Astalli e ovviamente ringraziamo tutti voi che ci avete seguito. Se volete scriverci fatelo a redazione di beridentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me, Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato. E ci vediamo domani. Ciao!

0: Questo programma è offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Europa e reggeremo l'Italia diviso timori sul mondo. Droni misteriosi, ombre russe. Perdono le elezioni in Islanda, l'ombra di Putin. Si rischia di perdere il centrodestra le elezioni in Italia, è sempre stato Putin. Tamponi sulla 14, è colpa di Putin. Mal di schiena, è colpa di Putin. E così ha stato Putin. Questo è un'offesa all'intelligenza dei lettori italiani, ma questo è in questo crescendo bellico demenziale che tutte le colpi, errori, orrori si riversano su Putin, che di errore ed orrore ne ha già abbastanza, ma deve fare i conti anche, caricarsi anche quelli degli altri. Sì, leggevo i titoli dei giornali, ombre russe sull'Italia, le elezioni del mirino, questo è il giornale, e chi lo dice? L'ottimo Tajani. Quello che ne sa più di una del diavolo.
1: Comunque il titolo è uguale anche su Repubblica.
0: Sì, sì, ma infatti c'è questa accolita europeista, demenziale, militarista che si sta consolidando. E la colpa a questo punto sarebbe Vannacci, per cui c'è l'incapacità del professor Granati di fascismo di tenere la belva in gabbia, la colpa è di Putin. Ovviamente questa criminalizzazione a prescindere di Vannacci porterà solo consensi a Vannacci, come a suo tempo in condizioni completamente diverse l'incondizionata criminalizzazione, che so, di Grillo portò voti a Grillo, perché la gente per reazione non ci sta a queste balle colossali che arrivano poi dalla Germania, innanzitutto una Germania militarista unificata, con un Merz che vede alle porte le elezioni e l'AfD cercare di superarle, quindi cerca di criminalizzare il suo avversario dicendo ha stato Putin, tanto per cambiare. Droni a Lipsia, due sospettati, uno aveva il visto italiano, identificati un russo e un bielorusso, il Cremlino provocazione, in Germania altri episodi, sì anche oggi trovano una bomba che esplode, è stato Putin, è una cosa in un centro commerciale, ma che la Russia ebbe tutti gli interessi meno che coinvolgere direttamente l'Europa in guerra, lo si capisce anche da queste reazioni, dopo le frasi a dir poco molto forti di Merz, il leader tedesco contro Mosca, il Cremlino, il portavoce presidenziale russo, il solito Peskov, ha affermato che la Russia non avvierà ad un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. Non credo che saremo noi a farlo, ha dichiarato Peskov, anche se la Germania ha già chiuso il consolato russo, l'ufficio culturale della Russia, e questo. L'Europa si riranghi, l'ira della von der Leyen, faremo più pressione. Non si capisce in base a quali cose. Ovviamente non c'è una prova né sui droni né su niente, però quello che forse è un drone russo diventa automaticamente nella propaganda occidentale ha stato Putin. La Callas è anche altro personaggio di punta della guerra europea. La Callas torna a chiedere un giro di vite sugli ingressi per i russi. Questo ancora la ministra Lettore Brase, anche lei aveva molto spazio sui giornali italiani e sto sfogliando il Corriere. Attacchi ibridi sfacciati, vogliono dividere la società e minare il senso di sicurezza, ma noi stiamo reagendo. Ridurre la presenza dei russi in Europa. Quindi la caccia al russo. La cosa naturalmente ha un riverbero anche italiano. Dicevamo Tajani, quello che la sa lunga, tant'è che quando cadono i missili lui propone consigli italiani, stare lontani dalle finestre. Influenze sul voto, allarme di Tajani. Salvini troppa ansia antirussa. È il governo, ma anche il centro-sinistra, è spaccato da questa russofobia d'oltranza. Il ministro degli esteri serve attenzione. Per il Financial Times Vannacci, cavallo di Troia di Mosca. Il Financial Times naturalmente non si discute perché è una Bibbia. Non mente mai, ma proprio mai, mai, mai, mai. Allora, questo ci porta al tema del Fatto Quotidiano, che invece i dubbi ne ha più di uno. Ora dichiarano guerra alla Russia senza prove. Escalation. Merz accusa Putin, Ursula rincara e Tajani ci marcia. Più marcia che ci marcia. Tutti i misteri di Lipsia. Sospettati per il drone un russo e un bielorusso, per ora però niente riscontri. Quindi però nessuna prova. Governo in Germania i minimi storici, e questo ci fa capire anche uno degli elementi, oltre che l'interesse del riarmo ad oltranza, uno degli elementi è questa paura che fa 90 rende ciechi i dirigenti europei di perdere le elezioni. La popolarità al 13% è la più bassa mai registrata da un cancelliere in carica, Merz, e l'estrema destra è al 40%. Naturalmente si fa il gioco volontario e involontario dell'estrema destra, che è fa impressione, e che il gioco sia scoperto, lo dicono davvero in tanti, non solo Contropiano, che con Sergio Carraro, Germania, la paura di perdere le elezioni scatena l'escalation contro la Russia, questo è, ma anche Lucio Baccaro, direttore del Max Planck Institute. Merz vuole giustificare la sua svolta militarista mentre la FD ormai vola, evocando le minacce esterne, vuole ricorrere ai sentimenti patriottici dell'opinione pubblica. Naturalmente sentimenti patriottici in un paese che è riunificato e superarmato al passato che ha, davvero dovrebbe far tremare le vene ai polsi, altro che ha stato Putin.
1: E appunto, come dicevamo prima, già Repubblica in prima pagina titola Ombre russe sull'Italia, questo ombre russe che richiama ombre rosse, ovviamente è la più gettonata e anche la più facilona, vogliamo dirlo così, senza nulla togliere ai titolisti, però magari un po' più di fantasia nei giochi di parole potrebbero mettercela. Identificati i due autori dell'attentato di Lipsia, beni congelati per gli ucraini, ora la UE torna alla carica. E poi Rutte che dice la NATO non si divide. È allo studio infatti un meccanismo per trasferire i fondi di Euroclear e garantire uno scudo legale al Belgio. E von der Leyen parla di una situazione sempre più pericolosa. Quindi l'Unione Europea tenta l'affondo sui beni russi congelati, l'ipotesi già discussa informalmente martedì scorso dopo la denuncia del governo tedesco sulla matrice putiniana dell'attacco sferrato il 4 agosto all'aeroporto di Lipsia, sta ora avanzando al punto che la Commissione sta sottoponendo ai 27, in particolare all'esecutivo belga, una soluzione che possa superare i dubbi giuridici emersi nei mesi scorsi. L'idea allora è quella di trasferire gli oltre 200 miliardi di euro di asset bloccati in un contenitore dell'Unione, in modo che l'eventuale responsabilità legale e le eventuali ritorsioni di Mosca non ricadano su un solo paese. Una modalità che viene definita sinteticamente European Transfer. Si tratta di una necessità espressa dal governo del Belgio perché buona parte dei beni russi, circa 185 miliardi di euro, sono detenuti dalla società Euroclear con sede a Bruxelles e quindi le conseguenze di un contenzioso potrebbero abbattersi solo sul Belgio, timore che ha bloccato a dicembre scorso l'uso di questi asset. Questo era il problema, il Belgio insomma rischiava di rimanere con il cerino in mano e magari con denunce internazionali, non so come si chiamano in questi casi, e quindi chiede aiuto all'Europa e l'Europa risponde così. Con i droni sugli aeroporti Zelensky può bloccare lo spazio aereo della Russia. Il presidente ha minacciato di fermare il traffico civile. L'esperto Aksenov potrebbe riuscirci temporaneamente. Bisogna prendere le dichiarazioni del leader sul serio perché ha già dimostrato di essere capace di compiere operazioni incredibili. Per sapere chi è questo signore intervistato, Pavel Aksenov, esperto di difesa e aviazione della BBC. Un simile colpo avrebbe un forte impatto sui cittadini e causerebbe perdite economiche e conseguenze per le imprese. Ma parlavi di elezioni tedesche, mi pare, e quindi io ho un articolo praticamente a tutta pagina su chi potrebbe dare un aiutino alla AfD per riuscire a conquistare la Sassonia-Anhalt. Si chiama Sarah Wagenknecht ed è una ex leader della sinistra e fondatrice del rosso-bruno BSV. Sara la Rossa, Wagenknecht, ha sempre dimostrato un senso spiccato per la storia. Quando cadde il muro di Berlino divenne stalinista, quando la Russia invase l'Ucraina divenne putiniana, quando lasciò la Linke data per morta la Linke resuscitò. E ora che Ulrich Siegmund, lo Spitzenkandidat della AfD, è a un passo dalla presa del potere in Sassonia-Anhalt, Wagenknecht ha pensato bene di promettergli una spintarella verso il traguardo. Se al leader dell'ultradestra dovessero mancare un paio di seggi alla maggioranza assoluta, Wagenknecht è pronta a dare una mano, tanto che i giornali l'hanno già ribattezzata l'angelo della morte della politica tedesca. Chiudo con in merito a questo l'intervista al candidato SPD in Sassonia Anhalt, ci spiega un po' cosa si sta muovendo. Si chiama Armin Willingman e dice: sono estremisti e filorussi, se conquistano il nostro land il governo federale ci isolerà. A Berlino temono che eventuali informazioni riservate possano essere passate da qui a Mosca.
0: Ma c'è anche il Wagermann di casa nostra, de no altri, perché leggo Marco Rizzo in campo, sono sul giornale, basta sinistra, la destra, vediamo. Il nuovo movimento è Italia domani, lo guida ex PC, va recuperato il voto popolare. Questo è quello che arriva dal fronte dei trasformisti dei no altri. Detto questo, visto come va la Germania e seguito all'Europa, potremmo far vincere al prossimo contest europeo Eurovision Erika con la K, questa marcetta nazista degli anni 30.

0: E questo è Erika, che è questa marcetta nazista degli anni 30 che diventa drammaticamente di grande attualità. Ma andiamo allora a questa cosa, che lo sconcio dell'informazione ancora e della politica ancora più enorme, ancora più oltraggioso, se pensiamo alle doppie misure nei confronti di Putin e di Netanyahu. Francamente lascia sbigottiti questa nessuna sanzione di Israele e tutte le sanzioni 19 contro la Russia, la guerra e il riarmo e quant'altro. Mentre troviamo che la guerra in Medio Oriente, a proposito di democrazia, Iran e USA nel vortice delle rappresaglie, colpite le basi nel Golfo. Dunque il nuovo re del Pasdaran in Bahrain, Giordania, Kuwait e Kurdistan iracheno, il delirio del tycoon, cioè di Trump, Hormuz è nostro, dunque chiamiamolo stretto di Trump. Alla fine anche via del Riccio Bologna dovrà chiamarsi Melania, non lo so. Comunque, è il Financial Times che è in spolvero, dopo aver parlato di Putin, dice che Teheran sviluppa missili ipersonici con l'aiuto di Mosca. Ha stato Putin, ancora una volta. Questo è quello che arriva. Nel frattempo, quello che il Financial Times non vede è un po' più distratto: strage americana durante le nozze, furia iraniana sugli Stati Uniti d'America. È il giornale che ci ricorda con Valentina Robecco: attacco americano a una festa di matrimonio. È un classico afghano, direi. In Afghanistan sono specializzati a colpire i funerali e i matrimoni. Questa volta in Iran 4 morti, tra cui 2 bambini. Teheran parla di crimini di guerra. Le guardie rivoluzionarie colpiscono poi basi a Erbil. Questo è. E allora abbiamo questo tema che arriva anche da Augusto Minzolini, una certa preoccupazione di come va il mondo, meno male che, insomma, perché dici conflitti infiniti, la minaccia dell'atomica, un tabù che torna. Lo stallo delle guerre in Iran e in Ucraina toglie i freni all'arma nucleare, dice Minzolini. E allora a questo punto facciamo appello a questo intervento del Faro di Roma: il medico della pace, l'eredità mondiale di Ronald McCoy e la nascita dell'ICAN. E allora tu si ricorda dal Faro di Roma questo personaggio, Ronald McCoy, medico malese, ostetrico e ginecologo, per molti anni protagonista del movimento internazionale contro le armi nucleari, consegna alla memoria della comunità pacifista una figura capace di unire scienza, coscienza e impegno politico. McCoy aveva compreso una verità elementare e radicale, dice Laura Tuzzi: davanti a una guerra nucleare la medicina non può curare le conseguenze della catastrofe, può soltanto lavorare perché quella catastrofe non avvenga. E noi con McCoy, questo è evidente. Ma si diceva appunto il doppio standard della famosa democrazia europea tra Russia ed Israele. Allora andiamo: il Libano del Sud è ridotto in macerie e i raid continuano, dice il Domani. Gli sfollati sono ancora 350.000. Ci sono villaggi interi di cui si riconosce solo il nome, perché ormai non ci sono solo macerie. Kniam, Blin, Tizibil, Tiri. Tra l'altro attaccano anche villaggi cristiani, e quelli che si lamentano della persecuzione dei cristiani nel mondo quando li massacra Israele non ha niente da dire. Comunque, continua a leggere da il Domani: le bombe ora cadono con nuova intensità, il copione sembra lo stesso di Gaza. Che a Gaza, tra l'altro, abbiamo questo elemento che ce lo dice l'UNICEF, l'organizzazione ONU per i bambini. Dunque, ha dichiarato l'UNICEF che a Gaza nelle ultime 24 ore vengono assassinati 3 bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 13 anni, mentre almeno altri 5 bambini sarebbero rimasti feriti. Lo dice il portavoce dell'ONU, Stefan Dionaric, ricordando che per proteggere i bambini è necessario evitare l'urmo di armi esplosive e il fuoco indiscriminato. Sì, infatti è facile parlando di questo con Netanyahu. Dunque, abbiamo il tema che arriva dal Corriere: Greta Privitera intervista Golan, ex generale leader democratico israeliano, perché si intervista solo gli israeliani, gli altri sono tutti Hamas, quindi non importa. Ma questa, ma Netanyahu e sua moglie vogliono riscrivere la storia del 7 ottobre. Dal Premier danni ad Israele, anche perché sappiamo che una cosa tra le tante bombe che lancia in giro per il mondo, Netanyahu una cosa non vuole assolutamente lanciare: una commissione che indaghi sul perché del 7 ottobre. Detto questo, abbiamo anche un altro, un eroe questa volta della sinistra riformista, quella moderna, direi nel capostipite. Lui è Tony Blair. Allora, via la Palestina dei libri, Blair lo ha chiesto ad Abu Mazen. E il Fatto Quotidiano ci racconta dal Medio Oriente che Tony Blair, ex primo ministro britannico e oggi inviato speciale di Donald Trump per il Board of Peace in Medio Oriente, avrebbe chiesto all'autorità palestinese di eliminare la parola Palestina dai manuali scolastici, sostituendola con Samaria, la denominazione ebraica di un pezzo della West Bank. Lo rivela il Middle East High Jeremy Greenstock, 83 anni, ex ambasciatore britannico alle Nazioni Unite, che sostiene di aver ricevuto l'informazione da fonti ministeriali.
1: E Orbuz no, stretto di Trump, dicevamo, l'ultima provocazione del Tikkun e poi questo raid sulle nozze in Iran. E ovviamente c'è l'ira di Teheran che dice missili su una festa è un crimine di guerra, ma se lo fa Trump... va bene, se lo fa chiunque altro, ovviamente è un crimine di guerra. Il discorso dei due pesi e due misure che dicevi poc'anzi. La difesa del CENTCOM, non prendiamo di mira i civili, e l'FT, la Russia aiuta Teheran a produrre razzi supersonici. L'ultima escalation tra Iran e Stati Uniti è iniziata domenica quando gli americani hanno colpito l'isola di Larak provocando la reazione iraniana. Missili sulle basi USA in Giordania e negli Emirati. Martedì una nuova fiammata più intensa, sotto attacco sono finite diverse città del sud iraniano, Bandar Abbas, Keshm, Chabahar. L'Iran ha risposto colpendo le basi USA in Kuwait e Bahrain. Secondo la spiegazione che ne ha dato il presidente americano Donald Trump, le operazioni miravano a distruggere i radar iraniani appena ricostruiti e a impedire a Teheran di piazzare di nuovo mine nello stretto di Hormuz. La tregua, che andava avanti da circa un mese, era destinata a non durare perché basata su un equilibrio precario. Teheran è in grossa difficoltà e potrebbe essere spinta a un'azione militare per tentare di rompere l'assedio, ma neppure gli Stati Uniti possono permettersi a lungo questo stato di cose. Le risorse militari sono al limite e la pressione politica su Trump perché chiuda il conflitto aumenta. I negoziati sono fermi, gli americani non credono più che il memorandum d'intesa possa funzionare, ma non hanno messo sul tavolo una nuova opzione diplomatica. E poi andiamo al manifesto, perché poi scopriamo cose che gli altri giornali non ci dicono. E allora andiamo a Gerusalemme. Israele impone il suo programma alle scuole palestinesi. Istituti cristiani sospendono l'inizio dell'anno scolastico dopo i permessi negati agli insegnanti della Cisgiordania. L'assenza di tanti lavoratori rende impossibile garantire l'insegnamento e i servizi amministrativi. Quindi adesso colpiamo anche la scuola, nel senso non con i missili, ma come istituzione. Le togliamo gli insegnanti e la chiudiamo, che facciamo prima. E quindi all'inizio del nuovo anno scolastico i problemi di studenti e insegnanti palestinesi di Gerusalemme Est potrebbe apparire marginale rispetto a quelli enormi di Gaza, dove il sistema educativo è stato in buona parte distrutto dai bombardamenti israeliani. Però, appunto, dicevamo, quello che non è stato distrutto coi bombardamenti viene devastato ora. E quindi il governo Netanyahu, nell'ennesimo atto volto a delegittimare la ANP, i cui programmi scolastici vengono adottati a Gerusalemme Est, ha deciso che i docenti che ci sono formati in Cisgiordania non potranno insegnare nella città santa. Circa 170 insegnanti provengono da Betlemme e da altre città della Cisgiordania. Chiudo con una notizia che sta a cavallo tra Israele e Palestina, geopolitica, ambiente e Italia. Gli affari israeliani in Maremma si vestono di verde. 5 società legate a Tel Aviv in pressing per gli impianti agrovoltaici. Il giurista dice: verificare la provenienza dei capitali. Questo giurista è Andrea Saccucci, che dice: la Corte Internazionale di Giustizia impone anche agli stati terzi l'obbligo di evitare investimenti che provengono dai territori occupati. E sempre il manifesto ci spiega, tramite Anna Flavia Merluzzi e Francesca Gabriellini, il colosso Shikun e Binui, un sistema di scatole cinesi che porta nella Palestina occupata, dalla costruzione del muro di Gaza ai progetti green in Toscana per 100 megawatt. Quindi attenzione, follow the money, come diceva il saggio.
0: E allora anch'io rimango l'Italia citando per esempio questa vignetta di Franzaroli che compare sul Fatto Quotidiano. Il primo dice: siamo in piena transizione ecologica. E il secondo: abbiamo fallito con le auto elettriche, ma almeno abbiamo la guerra ibrida. Non è una cavata di Franzaroli della guerra ibrida, perché succede a Ravenna. Quando i movimenti chiedono cosa stiva una nave che parte carica di armi verso il Medio Oriente, si va in tribunale, interviene allora l'avvocatura dello Stato, cioè quello che parla a nome del governo. E allora leggo che per negare i dati sul transito di armi a Ravenna, l'avvocatura di Stato sostiene che lo scalo civile è strategico a livello militare e che l'Italia

0: appunto diretti a Israele, perché comunque la destinazione dei porti israeliani è sempre in cima alle statistiche dei container che partono da Ravenna, quindi è con buona probabilità le armi che partono da Ravenna sono destinate a Israele, ma ci sono anche poi gli Emirati Arabi Uniti, Egitto, comunque Arabia Saudita, quindi comunque situazioni abbastanza problematiche sotto il profilo dei diritti umani. E quindi ho fatto questo accesso generalizzato agli atti, le dogane hanno negato ogni tipo di risposta e la motivazione è stata quella della messa a rischio della sicurezza nazionale. Ho fatto ricorso al TAR, seguita dall'avvocato Andrea Maestri, e a giugno del 2026 c'è stato l'accoglimento parziale di questo mio ricorso. Quindi il TAR dell'Emilia Romagna ha detto: i dati aggregati devono essere divulgati perché non mettono a rischio la sicurezza nazionale, ma si può, non è un dovere, ma si può celare la destinazione di queste armi. Noi non siamo molto d'accordo, però insomma abbiamo accettato questa decisione del TAR. Le dogane invece di Ravenna non hanno accettato la decisione del TAR e hanno anzi fatto ricorso, appello al Consiglio di Stato. E quindi adesso siamo in questa situazione che il Consiglio di Stato l'8 ottobre dovrà decidere su questo appello delle dogane.
1: L'ultima udienza, l'Avvocatura di Stato che difende insomma le dogane sostanzialmente ha avanzato delle argomentazioni per negarvi questi dati che mettono i brividi.
0: Esatto, allora il 27 agosto c'è stata un'udienza sulla sospensiva, cioè il Consiglio di Stato doveva decidere su, appunto, sospendere per così dire, no, l'ordinanza di darmi i dati, e le dogane nella memoria in Camera di Consiglio hanno scritto nero su bianco, quindi non è stata una butade così lanciata, è stato proprio nero su bianco, hanno scritto che i dati non potevano essere divulgati perché il porto di Ravenna è strategico a livello militare, degli interessi militari dell'Italia, e perché l'Italia è coinvolta nella guerra mondiale a pezzi e ibrida in corso, quindi è coinvolta tra gli altri stati, comunque l'Italia è coinvolta in questa guerra. E insomma, parole veramente forti, perché comunque l'Avvocatura dello Stato non è diciamo un avvocato così di un'impresa privata, di un privato, è l'avvocato dello Stato, l'avvocatura dello Stato, quindi dipende direttamente dal governo, e se dice una cosa nero su bianco non è che la dice così per dire, insomma. Quindi questa cosa va assolutamente chiarita anche a livello parlamentare, perché non è mai stata votata un ingresso in guerra, ecco.
1: Proprio questa è la domanda che sorge, cioè siamo in guerra e non lo sappiamo?
0: Esatto, loro sottolineano che è una guerra ibrida, quindi come dire, non è una guerra tradizionale, viene combattuta con tante modalità, da droni, tecnologie eccetera, però insomma ad ogni modo è una guerra e comunque il Parlamento deve essere informato. Questa cosa è passata abbastanza inosservata, diciamo, dai grandi media. Speriamo che insomma Stefania Ascari come parlamentare ha già fatto un'interrogazione. Io ho scritto anche come giornalista al ministro Crosetto per avere una sua dichiarazione, per adesso nessuno ha risposto. E noi adesso stiamo aspettando la sentenza dell'8 ottobre e stiamo chiedendo alle associazioni che ovviamente sono effettivamente, no, hanno degli interessi su questi argomenti qua, di costituirsi parte civile. Lo abbiamo chiesto, allora per adesso sicuramente si costituiscono USB, che ringraziamo, perché appunto c'è proprio questa rete, diciamo, di portuali contro la guerra, e anche Weapon Watch come associazione, osservatorio. Però abbiamo chiesto anche al comune e alla Comune di Ravenna, Regione Emilia Romagna, di costituirsi ad adiuvandum, nostro sostegno, proprio perché è un diritto anche dei cittadini, no, dell'Emilia Romagna, di Ravenna, di sapere quante armi passano dal porto, ma per adesso non ci hanno dato nessuna risposta. Scade il 7 settembre la possibilità di costituirsi, quindi purtroppo siamo molto dubbiosi sulla possibilità di questa cosa qua.
1: Se è stato detto che il porto di Ravenna ha un valore militare, ma stiamo parlando di un porto militare?
0: No, infatti, allora non si tratta assolutamente di un porto, di una base militare come può essere La Spezia o Taranto eccetera, è un porto civile, è sempre stato un porto civile commerciale, non ci sono basi militari nelle vicinanze, quindi insomma la cosa è ancora più preoccupante che venga considerato come un nodo strategico a livello militare un porto che è sempre stato commerciale.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.

0: penne di classe e piume d'oca.
1: E quindi conta di non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Ma allora veniamo a Trump, che fa tremare l'economia globale, dice Mattia Ferraresi dal Domani, i mercati presentano il conto all'America. E questo è un grosso problema perché per Trump, che va verso le elezioni di mezzo termine, e quindi i chiari di luna non sono dei migliori nelle urne. Allora, abbiamo ribassi a catena degli indici americani che picconano le borse, naufraga la narrazione economica del tycoon dell'età dell'oro, ricordate? I bond accumulano segnali negativi, la crisi energetica continua, l'inflazione non arretra e Wall Street si prepara ad un crollo. Al Bishkek Cina e Russia manovrano per svincolarsi dal dollaro, al G20 delle finanze già surplus del dragone e a fare paura. Questo è quello che arriva. Poi vediamo ciò che fa paura in Europa. L'analisi di Sara Gentile, siamo sempre in questa pagina del Domani, dalla FD alle penne a Meloni, l'autunno della democrazia, che appunto viene picconata abbondantemente da questo governo tecnico capeggiato dalla von der Leyen, Callas e tutti gli altri, che apre la strada, picona qua, picona di là, all'estrema destra. E quindi prendi Le Pen e andiamo al corrispondente Stefano Montefiori del Corriere della Sera. La Le Pen: proibirò il velo islamico, ma la proposta divide la destra. Questa, anche proibire il velo islamico ha un costo economico zero, quindi ha un grande impatto sulla opinione pubblica, ma non costa niente, perciò costa di più il welfare. Il leader della Rassemblement National parla di referendum, ma il delfino Bardella è scettico, anche perché, voglio dire, c'è una frizione tra Bardella e la Le Pen. Bardella già si vedeva a capo dell'Eliseo, ma Le Pen continua, insiste a candidarsi, quindi non è felicissimo Bardella a far l'eterno secondo. E vado in Cina, dove c'è l'auto da sé. Colluso con forze straniere, Wang si dichiara colpevole per non finire all'ergastolo. Chi è questo Wang? È questo studente che a Hong Kong fu il democratico che divenne l'icona, il volto delle proteste del 2014.
2: La polizia smentisce Sanchez, c'è Rabat dietro la crisi di Ceuta. Terremoto politico ieri per il governo Sanchez. Nella notte tra martedì e mercoledì è emerso che la polizia aveva inviato alla giudice Maria Tardon dell'Audiencia Nacional, che indaga sull'ingresso massiccio dei migranti a Ceuta, un rapporto che metteva direttamente sotto accusa il Marocco, smentendo in maniera flagrante la tesi difesa anche dello stesso Sanchez non più di 24 ore prima, nella sua prima intervista dopo la crisi. E questo quando proprio oggi è atteso al congresso per riferire sulla crisi migratoria. E quindi parole durissime stanno arrivando, fanno pensare a una polizia impegnata a cospirare contro il governo. Parole a cui in giornata il capo della polizia Francisco Pardo Pinqueras ha risposto smentendo. Quali sono queste parole che appunto sono uscite rendendo pubblica una lettera da parte del ministro degli interni Fernando Grande Marlaska? Se quanto pubblicato è vero, ho bisogno di sapere da quando la Polizia Nazionale è in possesso di queste informazioni, il che è assolutamente essenziale affinché, a prescindere da eventuali procedimenti legali che potrebbero essere avviati, io in qualità di Ministro dell'Interno possa esercitare le mie responsabilità e, in definitiva, il Governo possa adottare le decisioni appropriate in relazione alla crisi migratoria di Ceuta nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali di indirizzo della politica interna ed estera e di difesa dello Stato. Quindi, insomma, vedremo. E poi abbiamo Pablo Iglesias, fondatore di Podemos, che dice: la Spagna in UE è sola, sono pessimista sul voto, possibile che non possiamo ospitare 5.000 persone? Eppure il governo continua a lasciare a Ceuta, dove cresce la tensione, favorendo gli interessi dell'estrema destra. Intanto, rimanendo in tema di migranti, tocco anche l'Italia, perché ora tocca anche alle barche a vela essere fermate. È stata fermata la Humanity 2 a Lampedusa, detenzione dopo il soccorso di 71 migranti, neanche a dire. L'organizzazione annuncia subito ricorso contro di noi, accuse scandalose. E poi vorrei parlare anche di Malta, perché su Repubblica questa mattina troviamo notizie sul processo Caruana Galizia. Ricordate la giornalista d'inchiesta che faceva indagini e articoli giornalistici in merito alla corruzione e agli intrecci tra politica e affari. Bene, processo Caruana Galizia, assolto il presunto mandante. Fenech era a giudizio per aver ordinato l'attentato alla giornalista uccisa nel 2017. Anche qua l'ira del fratello dice: è stata una terribile decisione. Quindi a 9 anni da la scomparsa di Daphne Caruana Galizia siamo a un punto morto, anzi a meno di un punto di partenza.
1: Nei giorni scorsi abbiamo riportato la frase di Trump che dicendo che il socio Venezuela, quello con la pistola alla tempia, ha concesso chissà perché agli Stati Uniti d'America milioni di barili per miliardi di dollari a prezzo davvero scontato, e così in omaggio del nuovo clima di distensione. Su questo ricatto estorsione si accoda anche l'ENI, perché leggo dal Corriere: accordo strategico in Venezuela, riparte la produzione di petrolio. Descalzi, sempre lui, dalla Nigeria al Venezuela, pilastro per il rilancio del settore, decisivo per lo sviluppo, non certo nel Venezuela, vero? Ma non è solo una medicina venezuelana, perché parliamo del Guatemala, paese del Centro America, raramente oggetto di interesse mediatico. E invece c'è un dossier a quattro mani dal Transnational Institute dell'Institute for Policy Studies che evidenzia come lo Stato guatemalteco sia vittima di questo Investor State Dispute Settlement. Voi dite, che cos'è? Lo dico io. Uno strumento giuridico che permette alle transnazionali di aprire un contenzioso legale ogni volta che non possono realizzare una grande opera. Sono centinaia, infatti, ricorsi a questa forma di arbitrato a senso unico da parte dei multinazionali nel campo dell'energia, dell'estrattivismo minerario, e che cercano di accaparrarsi i territori del paese dove vivono da sempre le comunità maya contadine. Quanto le imprese contano proprio sull'appoggio dello Stato guatemalteco per imporre i loro progetti militarizzando i territori, criminalizzando la protesta sociale, spesso rendendosi complici degli omicidi compiuti ai danni dei lottatori sociali ed ambientali. Questo Investor State Dispute Settlement rappresenta quindi una minaccia per l'ambiente, i beni comuni e la stessa sopravvivenza delle comunità indigene. Uno dei casi maggiormente emblematici segnalati da questo dossier riguarda la resistenza protrattasi per 7 anni contro la miniera dell'impresa USA Copper Cathode and Associated, dopo che la giustizia aveva ordinato la sospensione del progetto per la mancanza di convocazione di un referendum tra gli abitanti dei municipi di San Pedro Ayapuc e San José del Golfo. Insomma, in generale Guatemala è prigioniero da 18 trattati bilaterali di investimento, ma gran parte di questi, spiega ancora infine questo dossier, potrebbero essere conclusi se il governo decidesse di non rinnovarli tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Sono invece 9 i trattati di libero commercio. Tutto ciò è frutto di un modello di sviluppo neoliberale imposto al paese, dal quale traggono vantaggio solo le transnazionali. Questi sono i famosi rapporti democratici.

0: E questo canto tradizionale guatemalteco chiude la pagina internazionale dei Inse Notizie, quindi, che ha preso ovviamente giustamente largo spazio la nostra rassegna stampa, che poi ci porta a casa nostra. In qualche modo il trade union è fin troppo evidente, parlavamo di petrolio, e allora leggo: benzina e gas alle stelle, la fiammata sulle bollette. Una guerra lunga, quella stavolta ai nostri portafogli, verso l'inverno, di prezzi elevati. E forse solo la benzina e il gas andrebbe ancora bene, perché leggo il dossier che arriva dalla CGA, dunque, dall'energia al carrello della spesa, verdure e carne con rincari del 30%. Dico 30%.
1: Ti aggiungo che la BCE si prepara all'inflazione alta in vista del rialzo dei tassi al 2,5% il 10 di settembre.
0: E aggiungo che in crescita dell'8%, del 7-8% l'industria, pure i prezzi alla produzione, quindi inevitabilmente poi si ribaltano sui consumatori. Tutto questo ci porta alla politica, perché con questi dati, Putin o non Putin, si rischia di perdere le elezioni. Allora il centrodestra studia come taroccare le elezioni per vincerle comunque. Le prova tutte. Prima era un super premio elettorale al 42%, poi con Vannacci non raggiungo più il 42%. Hanno pensato al ballottaggio per avere i voti di Vannacci senza avere Vannacci, però alla fine la Lega non ci sta, perché avrebbe massacrato da questo doppio turno. Allora legge elettorale, lo Senato ora sceglie lo stop della Lega al ballottaggio. Al via le votazioni sugli emendamenti, Salvini chiederemo di non discutere il testo di Marcello Pera. Questo è quanto. Mentre Lollobrigida porta Signorelli, uno che fa dei post antisemiti per eccellenza, quindi non c'è problema di ambiguità. Comunque, poi c'è di essere pentito di averli fatti. Allora è il portavoce di Lollobrigida. Ma a parte questo, andiamo al centro-sinistra. La Schlein offre il centro a Salis, ma se non corre le primarie. Evidentemente la Schlein nei sondaggi arriva terza nelle primarie possibili, prima Conte, poi la Salis, poi la Schlein. Se la Salis non è presente, è chiaro che se mandi i voti della Schlein, la Schlein contro Conte, diventa Schlein la prima. Queste sono le battaglie in qualche modo prima dei seggi elettorali, mentre si dice prima il programma. Poi andiamo invece a una vicenda che riguarda tutto dentro il centrodestra. Siamo in Veneto. In Veneto fine vine vita. Sì, del Veneto è il primo del centrodestra, il no compatto di Fratelli d'Italia e le critiche del patriarca. Mentre Zaia, il patron della Lega Nordista, ha approvato una legge per i pazienti e le loro famiglie. Anche il giornale dice: Veneto passa al fine vita la legge del centrodestra, maggioranza spaccata, Lega con le opposizioni, Fratelli d'Italia rimane compattata sul no. Zaia definisce la legge una risposta doverosa, per i melognani non andava nemmeno presentata.
1: Sì, devo dire che anche il Manifesto lo mette in prima pagina. Vince Zaia, il Veneto approva il fine vita della prima regione di centrodestra, la Lega si spacca e Meloni teme il voto cattolico. Ancora con il voto cattolico, adesso che il voto cattolico si allontani per questo, sinceramente, nel 2026 a me pare molto fuori tempo. I 5 Stelle, basta paranoia, nuove tensioni con il PD, il movimento denuncia il pericolo di una spirale di provocazioni, ma Conte respinge le accuse di russofilia. Per il Movimento 5 Stelle tutta questa storia fatta di droni, attacchi ibridi, spie e aperte minacce alimenta un clima di crescente paranoia e isteria. Siamo di fronte a una pericolosa spirale di provocazioni e accuse alimentate dagli irresponsabili guerrafondai di entrambe le parti. E le parti sono Europa e Russia. Le parole sono appunto quelle del capigruppo dei 5 Stelle nella Commissione Estere e Difesa e Politiche Europee del Senato, Bruno Marton e Pietro Lorefice. In linea con la posizione dell'eurodeputato Danilo Della Valle, per Ursula von der Leyen la guerra e il confronto permanente con la Russia dovrebbero diventare la nuova normalità europea. È una visione che respingiamo con forza. E anche se condanniamo senza esitazione gli attacchi ibridi russi avvenuti a Lipsia, viene ricordato che questi episodi sono anche il frutto di anni di escalation continua, verbale e militare, che ha progressivamente chiuso ogni spazio di dialogo. L'esempio da seguire è dunque quello del Vaticano, che continua a tenere aperti i canali di dialogo con Mosca nella consapevolezza che il suo isolamento non aiuta. E poi si va anche a Milano. a parte quello che dicevi tu, il Melunellum, che non so se dici che è il testo di Pera, diventerà il Perellum. Adesso è tutto in quando si parla di legge elettorale e quant'altro. Dicevo, andiamo a Milano perché parla l'architetto Boeri, che dice: Calabresi Craxi, la sfida che sogno per il potere, per il futuro di Milano. La città rischia di diventare per soli ricchi, per un difetto di crescita bisogna sanare la ferita. Non è che rischia, lo è già diventata. L'architetto interviene sulle prossime comunali, serve un sindaco che parli a tutti, un consiglio a Mario, il PD può avere molte teste. Mario, amico suo, intende Mario Calabresi. Dicevamo che Milano è già una città solo per ricchi, tanto è vero che molti giovani ricchi cominciano a lamentarsi di non farcela più a pagare l'affitto e insomma, se si lamentano loro, immaginateci i giovani operai o i giovani disoccupati o i giovani studenti e insomma i giovani del popolo che cercano una casa, un tetto sotto il quale abitare.
0: E poi c'è l'infinita vicenda di Sigfrido Ranucci, ogni giorno c'è qualcosa da dire. Allora, oggi è amicizie esplosive, c'è il giornale, aggressioni contro la vita in carcere, vi conviene non parlare. Naturalmente chi siano i mandanti non si sa, ma si strizza l'occhio come se fosse l'ennesima piovra Ranucci. Ma confermati sia l'episodio contro il faccendiere che le minacce ai bombaroli, procure DAP ora indagano. Questo è quanto. Tant'è che la cattiveria del Fatto Quotidiano su questa aggressione alla vitola, che è una vergogna evidentemente che lo Stato italiano non riesca a garantire nelle carceri la sicurezza nemmeno per gli imputati eccellenti, si fa per dire, immaginatevi quelli altri. Comunque la cattiveria è quella del Fatto Quotidiano: la vitola ha picchiato in carcere l'aggressore, l'obiettivo era di aumentare la sua notorietà pubblica in vista di un possibile futuro politico, questa è la tesi. Ma poi dice la vitola: ho lavorato con il camerunense anche per Saldivida, quello che ha vinto Sanremo.
1: Io non so come si chiama.
0: Saldavinci, eccolo qua. E poi abbiamo la Presutti, che incautamente si era fatta disponibile a far la crumira con l'altro per prendere il posto di Ranucci, è l'anello debole, salta. Dopo il vertice con la redazione salta la Presutti, rinuncia alla conduzione. Questo assemblea ad alta tensione con gli invitati, poi a passo indietro. Ranucci, le carte Rai sull'incompatibilità non ci sono, via al ricorso. Questo è quanto. E poi non è solo la Ranucci, l'attacco è tutto il report, perché entra anche nel gorgo del ciclone Giulia Innocenzi, nota inviata del report. Non è iscritta all'albo dei giornalisti e quindi l'Unirai afferma che il sindacato intervenuto, ricordiamo che non risulta, dice la sigla sindacale, che Giulia Innocenzi è iscritta all'albo dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti e nell'elenco dei pubblicisti, essendo giornalista professionista è per esempio condizione indispensabile per partecipare ai concorsi Rai e per essere assunta. Come mai Ranucci non ha affidato ad una collega non professionista importanti inchieste? Ora, a parte il fatto che la RAI, col suo potentissimo studio legale, si è accorta adesso che quella non era iscritta all'albo dei giornalisti e imputa la cosa a Ranucci, vorremmo ricordare che c'era un tale, come si chiamava, Enzo Biagi, che sicuramente non era un giornalista perché non era iscritto all'albo dei giornalisti. Questo è la... ma siamo nel tempo delle sciocchezze ad oltranza. Tant'è che non è nemmeno l'elemento commerciale che frena la mordacchia politica. Con Gianluca Roselli dice: Rai Taffazzi, pur di punire il nemico Sigfrido, rischia di far sprofondare il terzo canale al 5%. Ma l'importante è mordacchia.
1: Ma è quello che si vuole in realtà. E niente, il governo si autocelebra perché sta per fare il giro di boa del governo più longevo della storia d'Italia. Allora, con tanto di foto d'insieme, devo dirti che la foto che sto guardando io in questo momento su Repubblica, che è quando i ministri hanno giurato, non me la ricordavo questa foto, quando hanno giurato, insomma, il 22 ottobre del 2022, sembra Allora, a parte due persone, sembrano gli invitati a un funerale, tutti vestiti di nero, tutti scuri, premier compresa. Comunque così, tanto per fare un gossip. Meloni, il prezzo della longevità, ci dice il manifesto. Il lavoro è povero, salari a pezzi. Guardiamo tre numeri soltanto. In sintesi, 7,5% è il calo dei salari reali. 120 vittime del lavoro nell'ultimo mese, più 36% rispetto al 2025, e 2,8 miliardi di euro il costo dei bonus contro il caro carburanti, che hanno arricchito i profitti dei petrolieri e taglieggiato i salari, la tassa pagata alla guerra di Trump in Iran. E poi c'è un altro numero, 6,2%, questo ce lo porta la Fondazione Gimbe, ed è il calo della spesa sanitaria italiana, il 6,2% di tutto il PIL. Stiamo parlando del 2024. In Italia 5,8 milioni di persone hanno rinunciato alle cure, e da lì in poi è stato un calando continuo. Nel 2025 è infatti calata del 6,3% del PIL, e a chi in questi anni glielo aveva fatto notare, il governo ha sempre replicato che il valore assoluto del Fondo Sanitario Nazionale è aumentato, ma il valore nominale conta poco, perché nel frattempo tutto cresce, a partire dai prezzi. Per questo molti economisti hanno sostenuto che quelle cifre in lieve crescita corrispondevano a tagli di fatto.
0: Parliamo di violenza alle donne. Fa specie naturalmente questa vicenda che da Torino vede questo commesso avere palpeggiato la tredicenne che era tra gli scaffali. E allora ha fatto molta specie che questo commesso, nel suo dichiarato pentito, abbia avuto la libertà da parte del giudice. Nordio manda gli ispettori, tanto per cambiare. Libero poi abusi sulla tredicenne, il PM può fuggire in Bangladesh, dicono il pubblico ministero, c'è la parte accusatoria. Allora, il pentimento, gli inquirenti, i PM dubitano, anch'io con loro, della sincerità dei rimorsi manifestati subito dopo l'arresto. Per il GIP l'uomo non riterrà il reato, ma i PM dicono incapaci di contenere gli impulsi. Naturalmente, cosa che ha fatto scalpore? Che questo commesso era bangladese. E quindi abbiamo la grande scalpore sulla verità. L'autorità nazionale dei magistrati si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore. Il PM fa ricorso contro la scarcerazione del bangladese che ha violentato una tredicenne a Torino, ma il sindacato delle toghe se la prende col governo per l'invio di ispettori. No ad attacchi scomporsi, polemiche al CSM. Il Corriere poi ci presenta le scritte a bomboletta di questi soliti linciatori, che non sono meglio degli stupratori, che dicono pedofilo infame, e questo è quanto, ma chissà perché la verità non dà notizia a quest'altra, per esempio. L'ex vincitore del Grande Fratello indagato per stupro, oltre il palpeggio. Treviso, l'appuntamento tramite un sito. Marina avrebbe poi costretto la donna ad avere un rapporto, ma essendo un imprenditore di Trevigiano, questo non è così grave per certi giornali.
1: Siamo a... alla scuola. Mentre qua si festeggia con tanto di video celebrativi da parte delle istituzioni regionali l'apertura del prescuola, non so come chiamarlo, l'apertura anticipata delle scuole, la possibilità dei genitori di lasciare lì i propri figli ancor prima che apra la scuola ufficiale. Bene, abbiamo una pagina intera su Repubblica che ci dice: solo una scuola su 10 con i condizionatori, posticipare il rientro. Quindi c'è un appello di posticipo al rientro, perché è in arrivo la sesta ondata di calore. L'appello dei sindacati per l'avvio delle lezioni: sono stati stanziati 57 euro per aula, sono troppo pochi. Già. E l'OCSE intanto lancia l'allarme: le temperature elevate influiscono sull'apprendimento dei ragazzi. E poi abbiamo l'intervista alla preside dell'Istituto Comprensivo Sperone Pertini di Palermo, Antonella Di Bartolo, che dice: noi istituto di frontiera, qui insegnare è difficile, il caldo è un altro muro che si va ad aggiungere alle difficoltà sociali del quartiere, della zona.
0: E allora noi sappiamo che questo governo, anzi la RAI indipendente da questo governo, ci mancherebbe, ha cancellato il canale RAI Scuola per sostituirlo con un canale Italia, dove viene esaltata tutta l'italianità. E allora questo ci porta a Franco Cardini, noto storico, che parla della storia manomessa. Destra, ignoranze e suprematiste. Leggo dal Fatto Quotidiano. Noi senza passato, invece di educare nelle scuole, ci si appropria del passato glorificandolo o dimenticandosi delle vere virtù italiane come la musica, fino a magnificare il cibo come identità nazionale. Bevo, mangio, rutto, la ricetta è sempre quella. E infine, prima di Genova, qualche notizia anche sul versante bolognese che riguardano l'ambiente e in particolare la circolazione. Il Corriere di Bologna parla dell'invasione di monopattini e fat bike. Il fenomeno: in 6 mesi 271 incidenti per le bici, più una al giorno. Le elettriche truccate sono pericolose. E dice la Larghetti, quelle modificate non sono sicure. Effettivamente, l'altro giorno ero con la mia scooter ai miei 50 all'ora consentiti e ho visto sfrecciare sulla mia destra una bicicletta elettrica che mi ha bruciato. E francamente si domanda, allora dicono i rivenditori, ci rifiutiamo di truccarle ma le compriamo già modificate, vanno 60, non sono motorini, effettivamente vanno molto più forti, quello che una volta era il Velo Solex che passava con un motorino, ma era una bicicletta a motore anche quella. Quindi questo, c'è un boom di monopattini e fat bike, ma troppi sono fuori legge, impattano le bici elettriche con i rotoni e aumentano gli incidenti, sono pericolosissime. L'altro tema che riguarda sempre la mobilità pubblica è sempre dal Corriere di Bologna: il tram in viaggio verso le Due Torri, trasportato dalla Spagna, arriverà a Livorno o Savona, assemblato poi in quel di Borgo Panigale.
1: Velocemente con l'extraterrestre che oggi dedica tutto ai grandi data center e a Fra, che te server è il titolo, ma si concentra anche su quello che c'è in Argentina tra fossili e data center, ma quello che è in costruzione, che verrà costruito a Colleferro, il data center più grande del sud Italia, che il comune ha autorizzato. Quindi vi invito a leggere questo inserto molto interessante. Andiamo a Venezia, Alfredo, perché il Resto del Carlino questa mattina titola un leone contro Trump, si riferisce a George Clooney, premiato per la carriera, che dice non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, ci dicono che dovremmo avere paura gli uni degli altri, ma non è così.
0: Ma io vorrei sapere quali fica Palafori mi ha fatto George Clooney, però io mi ricordo più che altro di forte di lui Greg Ross del Yar, ecco, quello è il grosso pezzo di Clooney, oltre che avere una bella villa su Como ed essere un progressista.
1: Sei polemico.
0: Sì.
1: Chiudo con Venezia, rimango su questo audio.
0: Sì, è Piero che ci parla del film che ha aperto la rassegna.
1: Perfetto, e quindi mandiamo subito in onda il nostro Piero Di Domenico e vi salutiamo e vi diamo appuntamento con la rassegna stampa a domani, sempre alle 9.30.

inaugurazione che è stata nel segno del film Ink dello scozzese Danny Boyle, con ovviamente anche tutte le, la sfilata della giuria presieduta dal regista attrice inglese Maggie Gyllenhaal. Ink è il film di apertura, è un film molto denso, molto potente, che rimanda a un'epoca predigitale, a quando i giornali, i quotidiani, la stampa, insomma, avevano un ruolo fondamentale, e in particolare racconta alla maniera di Boyle, ma è un film tratto da una pièce teatrale, quindi ha anche un impianto come dire, molto solido anche da un punto di vista del dialogo e della descrizione dei protagonisti. Racconta l'avvento nella compassata, misurata e stagnante stampa inglese di un assoluto underdog come il The Sun, acquistato da un pecoraio australiano, tal Rupert Murdoch, anche lui inviso ai salotti buoni inglesi, che sceglie un direttore anche lui come dire emarginato, Larry Lamb, e The Sun

0: di nuovo, di uno stile aggressivo che non risparmia nulla sull'onda dello scandalo continuo, tanto da a un certo punto scandalizzare persino il conservatore morigerato Murdoch, aggressivo negli affari ma meno magari da un punto di vista della morale, dell'etica.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com. Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Salicetto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
5: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
6: La giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
9: Vedi la bomba magica.
10: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
11: Radio Città Fujiko.

0: architettura, uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro, oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
8: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
9: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: La giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la società caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo stato di polizia e la logica della società caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al centro Costa Arena, Piazza Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.

0: Terapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, Via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.

0: Sanchez ha riferito in Parlamento sull'emergenza ancora in corso nell'exclave spagnola di Ceuta. Non ci sono evidenze solide del fatto che il Marocco abbia pianificato l'invasione alla frontiera di Ceuta a fine luglio, ha dichiarato il primo ministro, annunciando che il governo sta rivedendo le relazioni di cooperazione con Rabat. Non si può prendere un essere umano e buttarlo oltre frontiera, ha aggiunto la destra. Sta però chiedendo ancora una volta le dimissioni del premier spagnolo, lo ha fatto oggi in Parlamento e ieri dalla piazza. Sentiamo il servizio.
1: Doveva essere una manifestazione dei sindaci di tutta la Spagna in solidarietà con Ceuta e invece la concentrazione convocata dalla Federazione dei Comuni Spagnoli si è trasformata in una piattaforma delle rivendicazioni dell'estrema destra contro i migranti e contro Pedro Sánchez, che a Madrid è finita con scontri davanti al Parlamento tra ultranazionalisti spagnoli e la polizia durati fino a tardanotte. Il Partito Popolare e Vox hanno approfittato della manifestazione per alzare la pressione sul governo di Pedro Sánchez in grande difficoltà per la gestione della crisi a Ceuta, con centinaia di migranti ancora alloggiati in tendopoli di fortuna in spiagge e strade. Ma la dimostrazione di forza delle destre spagnole è andata ben oltre Ceuta, con il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha chiesto al Parlamento spagnolo di mettere sotto inchiesta Pedro Sánchez per alto tradimento alla nazione. E per questo i comuni guidati dal Partito Socialista si sono dissociati dalla manifestazione. Allo stesso tempo, sindacati e movimenti progressisti hanno convocato in contemporanea in diverse città spagnole concentrazioni contro il razzismo per denunciare come la crisi umanitaria di Ceuta viene utilizzata dalle destre solo per ottenere reddito politico, fomentando discorsi di odio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. Nella regione russa di Belgorod una persona è rimasta uccisa, altre 21, tra cui due bambine, sono rimasti feriti. Anche in Ucraina si contano almeno una ventina di feriti dopo i raid aerei russi che per la settima notte consecutiva hanno colpito diverse città, tra cui Kiev ed Odessa. Questa mattina intanto il Cremlino ha annunciato la chiusura delle sedi del Goethe Institute in territorio russo. È l'ultimo atto dello scontro diplomatico in corso tra Mosca e Berlino, dopo che il governo tedesco ha attribuito alla Russia la responsabilità dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia del mese scorso, il servizio da Berlino.
2: La reazione di Mosca non si è fatta attendere. Dopo l'annuncio del governo tedesco di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa della Cultura russa a Berlino, il Cremlino ha disposto questa mattina la chiusura di tre sedi dell'Istituto Culturale Tedesco Goethe Institut, ovvero quelle di Mosca, San Pietroburgo e Ekaterinenburg. Dopo l'accusa ufficiale di Berlino alla Russia di essere responsabile del fallito attacco con droni carichi di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, i rapporti fra la Germania e la Russia si sono ulteriormente peggiorati. Fra le due capitali volano parole grosse. Mosca accusa Berlino di inscenare una campagna denigratoria antirussa e di non avere prove per il suo coinvolgimento nei fatti di Lipsia. Il governo tedesco, dal canto suo, accusa il Cremlino di aver innescato una guerra ibrida contro la Germania e i paesi della NATO. A detta di alcuni osservatori, tuttavia, nonostante le apparenze, entrambi i governi sono attualmente molto cauti ed intenti a non provocare un'escalation. La chiusura in Germania di un consolato e di un centro culturale e in Russia quella di tre Goethe Institut sono misure tutto sommato contenute e pacate. Cosa che non significa però che la Russia attenui i suoi attacchi ibridi contro l'Occidente. In Germania si moltiplicano ormai da settimane misteriosi attentati contro infrastrutture, centrali elettriche e aziende che producono materiale bellico. L'ultimo, questa mattina, contro una ditta che produce sistemi di comunicazione per l'esercito tedesco nei pressi di Monaco di Baviera. Da Berlino per Popolare Network, Walter Rauer.
0: E questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che la guerra ibrida con Mosca è già in corso. Salvini invece continua a negare i rischi di interferenze russe nella politica italiana, una contrapposizione che mette in difficoltà Giorgia Meloni alla vigilia delle autocelebrazioni per il record di longevità del suo governo. Da Roma, Anna Bredice.
3: Pubblicamente l'opinione del governo di Vannacci, di Meloni in particolare, è quella di favorire la sinistra con i suoi voti contrari. Ciò che oltre a questo il governo pensa, ma che non ha mai detto pubblicamente, come ha fatto il Financial Times ieri, di essere il cavallo di Troia di Mosca, è l'inaffidabilità di Vannacci, non sapere esattamente a chi risponde, riferito in particolare appunto ai rapporti con la Russia. È per questo che la competizione è chiaramente sull'intero programma di governo, nella fattispecie sui temi dell'immigrazione, della sicurezza, ma un'alleanza con Vannacci è altamente pericolosa, perché ha dato già prova di aver tradito il legame con la Lega di Salvini e di poterlo fare ancora, soprattutto se la guerra in Ucraina continuerà e non avrà nessuna difficoltà a seguire quella strada, il legame con Putin, spezzando quello con Bruxelles, troppo per Giorgia Meloni, che al massimo si barcamena con annunci di disimpegno parziale, promettendo aiuti a Kiev sul piano energetico e non le armi, ma poi tenendo ancora nel cassetto, pronto da presentare in Parlamento, l'ennesimo decreto di invio di materiale bellico. Salvini invece, quello forse più in difficoltà, ha risposto piccato alle preoccupazioni di Tajani, che teme influenze straniere, russe in particolare, sulla campagna elettorale, osservando che c'è un'eccessiva ansia antirussa. Ma Tajani, come si è visto, ribadisce la sua preoccupazione ancora pochi minuti fa. Da ministro degli esteri dice e conferma che una guerra ibrida c'è ed è in corso. Finora è stato Salvini quello nel governo a guardare a Mosca più che a Bruxelles. Per Meloni due alleati così sono troppi. A Palazzo Chigi si stanno preparando video celebrativi, opuscoli con i risultati di questi 4 anni di governo. Tra poche ore parte l'autocelebrazione, ma sembra che nel governo ci sia poco da festeggiare. L'interrogativo Vannacci e i problemi economici aprono un autunno complicato. Linea allo studio.
0: E oggi in Trentino l'ANPI, i sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Schinezza a Pietramurata nel comune di Dro. All'iniziativa tra l'altro parteciperà anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Tra le realtà antifasciste che manifesteranno oggi ci sarà anche l'ACLI. Ascoltiamo Walter Nicoletti, che è il presidente delle ACLI del Trentino.
4: Per affermare il fatto che il Trentino, e dico tutto il Trentino, è un'altra cosa, perché siamo testimoni di uno statuto di autonomia che nasce anche dalla resistenza. Vorrei ricordare che il tributo di vite umane partigiane è stato elevatissimo proprio nell'Alto Garda, proprio nelle località, ecco, in cui si svolge questo evento. Per cui vogliamo richiamare all'esistenza di una comunità forte che è erede dello spirito cooperativo, mutualistico, solidale, antifascista, e quindi noi portiamo la testimonianza, la presenza e l'impegno di tutto il Trentino per la democrazia, per la pace, per la non violenza e per la costruzione anche di una società che sia multietnica e integrata.
0: In Francia la destra mette la battaglia contro l'immigrazione al centro della campagna elettorale verso le prossime presidenziali. Marine Le Pen ha annunciato, in caso di vittoria, il divieto del velo islamico. Il servizio da Parigi.
5: Un'offensiva su vasta scala, se non proprio una crociata. Marine Le Pen e il suo partito, il Rassemblement National, partono in campagna, il caso di dire, per l'elezione presidenziale, con un annuncio tanto emblematico quanto provocatorio: il divieto di indossare il velo islamico sulla pubblica via. In caso di vittoria, tra 7 mesi di accesso alla presidenza e al governo, Marine Le Pen e il suo partito renderanno illegale il fatto di portare il velo in tutto lo spazio pubblico. Le donne che lo indossano commetteranno dunque un'infrazione, dovranno essere fermate e multate dagli agenti di pubblica sicurezza, che sono poliziotti o gendarmi. Non è chiaro se si tratterà di un'infrazione come quelle al codice stradale o se di un delitto iscrivibile alla fedina penale, ma quel che conta è lo slogan, il messaggio, sorta di divieto di cittadinanza a chi porta il velo. Misura concretamente inapplicabile o quasi, secondo le forze di polizia, ma soprattutto, secondo giudici e giuristi, anticostituzionale, perché lesiva dei diritti e delle libertà individuali. Resta appunto la provocazione, la stigmatizzazione tutta identitaria di una specifica categoria della popolazione, amalgamata cinicamente al fondamentalismo jihadista, dei cui attentati la Francia porta ancora le cicatrici. Islamofobia conclamata e abietto tentativo di criminalizzazione di una pratica religiosa e culturale assolutamente pacifica. Denuncia la gauche con tanto di revisione di Jean-Luc Mélenchon, leader e candidato della sinistra radicale fino a qualche anno fa, piuttosto militante contro il velo, e che oggi dichiara: mi ero sbagliato, il velo non è essenzialmente un simbolo di sottomissione, ma una scelta culturale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben 3 uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causate dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico ciclico è destinato a diventare ancora più intenso, persisterà fino al 2027, che potrebbe diventare un altro anno di caldo record. Ieri le Nazioni Unite hanno dichiarato che non è più possibile contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, soglia identificata dalla scienza per scongiurare grandi catastrofi ambientali. Il servizio di Virginia Platini.
6: A 10 anni dalla firma degli accordi di Parigi, l'impegno storico dei paesi del mondo per contrastare il cambiamento climatico, l'ONU lancia un allarme. L'obiettivo simbolo di quel patto, non permettere che le temperature globali aumentassero di più di 1,5 gradi in media, non sarà raggiunto. Il fisico del clima del CNR, Antonello Pasini, spiega così che cosa superare quella soglia possa significare per il pianeta.
7: Ogni decimo in più vuol dire impatti più forti, vuol dire avvicinarsi a questo rischio che il clima parta per la tangente.
6: Non vuol dire però, lo chiariscono le Nazioni Unite, che tutto sia perduto. L'obiettivo ora è far sì che, una volta raggiunto il picco delle temperature, queste si stabilizzino e inizino poi a decrescere. Un traguardo ambizioso che richiede la collaborazione dei leader mondiali. Sentiamo ancora Pasini.
7: La crisi del multilateralismo, che è sotto gli occhi di tutti, è un problema enorme, perché nei sistemi complessi come il clima non esistono vincitori e vinti, cioè qui per questo problema o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Questa è una cosa che invece nella testa di alcune decision maker non entra ancora.
0: È morto questa notte a Roma Fabio Mussi, è stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, fu parlamentare dal 1992 al 2008. Sono le 12:45 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15:30.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.

0: marinara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: La giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
5: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Domenica 6 settembre, Potere al Popolo organizza Smantellare la Società Caserma, convegno nazionale contro la repressione. Dalle 10 alle 18 al Costa Arena di Piazza Gardino 48, contro lo Stato di Polizia e la logica della Società Caserma, occorre fare rete, resistenza, avanzamenti sul campo. Domenica 6 settembre, dalle 10 al Centro Costa Arena, Piazza Gardino 48, Bologna. Per info, cerca Potere al Popolo su Facebook.

0: Bentornati, bentornati a una nuova puntata di Signore e Signori, l'estate è servita. Fra l'altro stiamo per giungere alla conclusione di questo format estivo. Un abbraccio circolare alle nostre radioascoltatrici, ai nostri radioascoltatori, e quindi, visto che stiamo per giungere alla conclusione di questo percorso del nostro format estivo, oggi una puntata speciale, speciale perché per la prima volta nel nostro format ospiteremo un live con un gruppo che si chiama Nuio, che dopo vi presenteremo. Intanto ringrazio Paolo che sta curando la parte tecnica, che oggi dovrà impegnarsi particolarmente. Ringrazio Maria Rosa che è qui presente, c'è anche la nostra Stefania che ci è venuta a trovare perché il gruppo è calabrese, quindi qua la Calabria si è mobilitata. Prima però di presentare il gruppo vi do due date importanti, perché domani c'è un DJ set. Fujiko in Session torna a Budrio con DJ Rox e Dopamina dalle ore 19:30, e sabato 5 terza festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko nella casa Scipione del Ferro, in via Scipione del Ferro c'è la festa Fujiko a Scipione, quindi vi invitiamo tutti a partecipare. Bene, allora siamo giunti a questo bellissimo momento, non vedevamo l'ora di ospitare questo gruppo. Con noi c'è Fabrizio Cariati, che fra l'altro abbiamo avuto ospite proprio all'inizio di questo format per presentare un laboratorio musicale, ma oggi è qui come musicista. Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao a tutte e a tutti e grazie per l'invito. Per noi è sempre bello tornare negli studi di Radio Città Fujiko, e con me oggi c'è anche Marco Goran Ambrosi, e una piccola rappresentanza dei Nuio. Ovviamente salutiamo gli altri Legaz.
0: Eh sì, anche perché lo studio è piccolino, quindi non potevamo ospitarli tutti. Faremo questo live acustico, veramente siamo emozionatissimi perché per noi veramente è un'inaugurazione dei live. Tante trasmissioni qui hanno fatto live, ma per noi è la prima volta, quindi vedremo cosa accadrà, vedremo quale prodotto uscirà. Allora partiamo subito dal presentare intanto il gruppo. Siete reduci da una tournée estiva, anzi avete anche altre date, quindi insomma dacci qualche info.
1: Esattamente, è stata un'estate bella ricca, e con i Nuio concludiamo questo tour estivo, il nostro Ripudia Tour, sabato prossimo, sabato 5 settembre al Bauhaus di Dessau in Germania, e abbiamo fatto un bel po' di concerti in giro, insomma, sia in Italia, ultimamente tantissimo all'estero. Poi con Marco, che insomma qui con me oggi, abbiamo fatto un altro giro invece, perché abbiamo scritto 24 racconti ispirati alle canzoni dei Nuio, e quest'estate ho avuto il piacere di andarmene in giro con lui in acustico, in duo, con una macchina, quindi insomma alternarsi dal furgone a un mezzo un po' più piccolino è servito sicuramente anche a godere di un altro aspetto
2: e a risparmiare un po' di gasolio.
1: Sì sì, insomma, un altro tema sicuramente importante, con i prezzi folli, vabbè.
0: Ma immagino che forse in Germania risparmiate qualche centesimo, no?
2: No, in Germania costa di più.
0: Ah, ecco, quindi.
1: Ma gli stipendi sono diversi in Germania, quindi. Insomma.
0: Va bene, oggi qua.
2: Era una trasmissione di economia.
3: Anche il cachet per i musicisti è diverso.
1: Assolutamente sì.
0: Senti, allora, prima di poi ci faremo una bella chiacchierata, perché cerchiamo di capire anche com'è oggi il mondo della musica in un tempo di crisi, dove tanti gruppi fanno fatica anche a suonare, quindi un tema che a noi ci sta molto a cuore. Però io direi di partire subito con il primo live, se siamo pronti. Anzi, intanto ci presenti il brano che ha introdotto questa trasmissione, dopodiché partiamo subito con la musica dal vivo.
1: Assolutamente Rosario, anzi grazie, perché insomma il brano che abbiamo ascoltato è in realtà è un inedito, ed è nasce da una bellissima collaborazione con un carissimo amico, grandissimo artista, Piero Dredd, che salutiamo. E quindi siamo anche contenti di aver potuto condividere con voi questo brano, che ancora è prossimo all'uscita. Ecco,
2: sì,
1: diciamo.
2: Lo può ascoltare solo chi acquista il libro Non Io e Nessuno, perché è contenuto all'interno con il QR code.
1: Esattamente, dopo spieghiamo insomma questa cosa qua, però effettivamente è un brano che non tutti possono ascoltare. Noi invece oggi, in una formazione molto acustica, perché abbiamo i microfoni nei quali stiamo parlando, per scelta abbiamo deciso con tutta la squadra qua che andava bene così, e quindi abbiamo una chitarra, una diamonica, dei bonghetti e uno shaker, e vi facciamo sentire Voci di Marinai.

0: Bellissimo, bellissimo brano, complimenti, veramente, insomma, l'emozione qua è tantissima per questo primo live che ospitiamo in studio. Abbiamo detto di parlare un po' cos'è oggi fare musica, perché sappiamo, insomma, della crisi, tantissimi gruppi che faticano a fare concerti, tant'è che voi avete fatto tantissimi concerti all'estero.
1: Allora Rosario, io a questa domanda farei rispondere sicuramente Marco, però mi sembra anche giusto far presente a chi ci ascolta che quando si passano tantissime ore nel furgone, non so, 12, 13 ore, 14 per raggiungere il posto e altrettante per tornare, è chiaro che si parla, si discute, e questo è uno degli argomenti anche a noi molto caro.
2: Ma guarda, parlandone proprio nel furgone, così come dice Fabrizio, noi siamo arrivati un po', non dico una conclusione perché poi non ci sono conclusioni su questi temi, sicuramente sappiamo tutti che ormai per vedere un concerto bisogna spendere un sacco di soldi, cosa che non avveniva. Io ricordo le feste dell'Unità, ricordo le feste della Birra, dove si potevano vedere dei concerti gratuiti anche di artisti importanti. Oggi anche a Reggio Emilia, dove abito io, che c'è la festa dell'Unità, se vuoi vedere un concerto devi pagare 50 o 60 euro per vedere artisti che qualche anno fa li potevi vedere a dei prezzi inferiori. Nei palazzetti i costi sono altissimi, e in più c'è anche il problema, secondo me, che molti spazi che una volta erano per le band diciamo che hanno un certo cachet, le band medie, sono spariti i locali, sono spariti gli spazi delle feste della birra, e si tende a riproporre quello che costa 60-70 euro in spazi piccoli con le cover band, che rubano sicuramente spazio alla musica alternativa e originale, e quindi è difficile. E poi soprattutto chi fa musica oggi, noi siamo grandi, noi ormai abbiamo oltre 40 anni, ci avviciniamo quasi ai 50 si può dire, ma siamo nati in un altro contesto, si veniva dagli anni 90, chi è nato a fare musica dopo gli anni 10 pensa di arrivare subito al successo, di arrivare subito alla fama, piuttosto che magari fare la gavetta. I temi sarebbero veramente tanti su questo.
0: Sì,
2: argomento.
0: Ci vorrebbe una trasmissione forse ad hoc su questo, però insomma l'importante è che si riesce a suonare. È vero, si fatica a fare musica perché, come hai detto tu, tantissimi locali ormai non riescono più a proporre la musica dal vivo. Una volta, mi ricordo, arrivai a Bologna, i pub facevano quasi tutta musica dal vivo, oggi è difficilissimo trovarli.
2: Guarda, noi suonando tanto all'estero facciamo dei festival in Germania soprattutto, anche importanti, ed è bello vedere come si arriva e si suona nello stesso festival degli artisti di generi musicali diversi. La gente li va a vedere senza sapere magari chi sono, perché noi suoniamo per un pubblico che non è un pubblico italiano, non ci ha mai ascoltato, magari alcuni ci hanno ascoltato perché si suona di fronte a migliaia di persone, però c'è la curiosità. In Italia abbiamo tolto la curiosità, ma questo molto probabilmente è un discorso sociale, perché in Italia non esiste più l'alternativa. Siamo tutti molto conformi a quello che ci viene proposto, che, senza fare un discorso di parti politiche, però essere conformi a quello che ci viene proposto, secondo me, è un po'
1: appiattisce.
2: Dappertutto. Appiattisce un po' la musica.
1: Sì, sì.
2: Ma anche nella musica stessa, perché anche noi, quando abbiamo iniziato, facevamo festival con artisti, mi ricordo, nello stesso spazio con i Ministri o gli Zen Circus. Oggi vedere un festival con una band di matrice folk, con una band di matrice rock, è difficile vederla questa cosa oggi. E in Italia, dal Toratore in avanti, era così una volta.
3: Perché dici, c'è anche da parte delle band, chiamiamole così, tra virgolette, di nicchia, underground, che cercano di sopravvivere, no? In mezzo a questo squalo che è il mainstream, che lo sappiamo, no? C'è gente che alfa, beta, gamma, che riempiono San Siro, metà per biglietti regalati, e che poi vengono buttati a mare, perché poi sono autentici prodotti industriali, no? Ma c'è, secondo te, anche nei gruppi, diciamo così, ancora, che cercano di sopravvivere, come dicevo prima, nell'underground, una visione un po', come dire, ognuno canta per sé, ognuno sta per sé, cioè perché un gruppo folk non può suonare prima o dopo un gruppo rock adesso?
2: Ma non credo sia un problema delle band, è un problema di chi organizza queste cose.
1: Esattamente, col fatto che un po' è sicuramente cambiata la scena, allora dopo chi organizza è un po' settoriale. Allora se faccio la serata indie, faccio la serata indie, se faccio la serata rock, faccio la serata rock. Io ricordo anche dei concerti grossi in Italia Italia di band straniere e in apertura metti la band italiana sbagliata e li prendono a bottigliate. Quindi non abbiamo proprio la cultura di dire oggi mi faccio una giornata di festa e posso ascoltare appunto dal rock al folk alla trap, perché no? E quando andiamo all'estero e siamo ospiti di questi festival meravigliosi, ecco, con un po' di a malincuore ci diciamo che forse in Italia delle cose così non esistono più e mi pare che insomma nell'ultimo paragone che facemmo, io mi ricordo un Heineken Jamming Festival del 2001 in cui nella stessa serata dai Muse ai Red Hot Chili Peppers ai Chemical Brothers il biglietto costava 30 euro. E la stessa giornata c'erano gli After Hours, i Meganoidi, quindi veramente stiamo parlando di un concerto che ti fa vedere 8 concerti, 8 artisti diversi a un prezzo accessibile. Ecco, questa cosa è dopo il Covid si è persa.
3: Sì, non c'è più. No, io dico che manca anche quando tu dici che arriva il gruppo straniero e prima c'è il gruppo italiano, magari non conforme, per usare un aggettivo che mi è piaciuto, che hai usato tu invece, e viene sputato. Secondo me, perché succede? Perché manca anche la curiosità. Manca la curiosità per il nuovo, no? Siamo proprio trascinati. Se tu basta vedere le radio, no? Io ad esempio faccio vanto di questa radio, no? Molti dicono perché siamo schierati, no? Siamo di parte, noi siamo una radio di parte che chiaramente esprime delle opinioni, delle idee di parte. Ma secondo me la cosa che ci valorizza di più, noi, gli amici di Radio Onda d'Urto, gli amici di Radio Onde Furlane, è quello che è, che siamo di parte di musica, perché certa musica l'ascolti ormai solo in queste radio, no? Trasportando dai palchi alle radio lì.
2: Guarda, per sintetizzare un po' quello che ho detto anche prima, quello che noi ci rendiamo conto quando andiamo all'estero è che in Italia la musica è diventata solo un prodotto, esatto. E mentre invece all'estero è ancora vista come cultura, cosa che in Italia molto probabilmente da dopo il Covid non è più così. La musica è solo un prodotto, quindi tu per avere la musica devi spendere. Questo, oppure devi finanziare tra gli algoritmi che poi ti propongono quello che vogliono.
0: Allora, però largo alla musica, perché siamo qui per ascoltare la musica dal vivo. Abbiamo tempo ancora per sentirci un altro brano nella nostra prima parte, quindi spazio al live se sono pronti. Ecco che si stanno organizzando, perché ripeto, questa è tutta una trasmissione che è live. Siamo pronti.

0: Bellissimo, grande sound oggi qui a Radio Città Fujiko. Allora, intanto ci presenti il pezzo e soprattutto perché la lingua tedesca.
1: Allora, Marco vi anticipava poco fa che insomma suoniamo tantissimo in Germania, sicuramente è una questione culturale perché non capiscono una parola, gli arriva la nostra musica e rispondono bene, gli gusta, ballano, saltano, cantano e contribuiscono al merchandising, cosa molto importante, ecco, diciamolo. Però io sono madrelingua, io sono nato in Germania e allora con i Nuju dal 2009, che è la data del nostro primo concerto e primo album,
2: 30 maggio del 2009. Fuori primo concerto al fuori orario, posso dirlo? Ci presentarono così, arriva Franco del fuori orario a presentarci e fa: ed ecco a voi gli Nuju!
1: Sì, praticamente abbiamo rischiato di scioglierci già prima del nostro primo concerto perché il nome era sbagliato, non lo sanno pronunciare, ve l'avevo detto.
2: Abbiamo sbagliato il nome, basta.
1: Però per dire insomma che da quando esistono i Nuju facciamo questa cosa, ci piace sperimentare e su ogni album abbiamo un brano in tedesco. Quella che vi abbiamo suonato e fatto ascoltare si intitola Mamma Mia con una M e niente, è un brano che parla di migrazione come spesso accade nella nostra scrittura e niente, ci piace cantarlo, contaminarlo, il Mamma Mia mi manca assai da quel tocco di italianità.
2: E poi c'è anche quel legame con le radici, perché noi siamo di origine calabrese, ci siamo partiti per studiare quando eravamo ragazzi per venire a Bologna e il nome Nuju nel dialetto calabrese della zona tirrenica della provincia di Bovarenze significa nessuno. Questo nome nessuno nasce dall'idea che siamo viaggiatori come Ulisse e quindi il tema della migrazione, il tema anche della lingua tedesca e di tanti italiani emigrati in quel paese, in quella nazione, è sempre stato parte delle canzoni dei Nuju.
1: Sì, ci piaceva anche l'idea che chiamarsi nessuno poteva essere un modo per volare bassi e non buttarsi un po' con le mani avanti, ecco.
0: Allora, abbiamo un minuto prima di chiudere questa prima parte e allora mi piacerebbe anche chiedere, anzi sapere i nomi di tutti gli altri componenti, perché abbiamo citato, qua abbiamo il chitarrista, ci sei tu che sei il frontman, ecco, ma chi sono gli altri componenti dei Nuju?
1: Allora, i Nuju sono 5 sul palco, 6 con il nostro fonico Gabriele Riccioni che salutiamo, e poi sul palco oltre Marco Goran Ambrosi alle chitarre abbiamo al basso elettrico Nicolas De Francesco, alla batteria Davide Jungle Ferri Ferretti e al violino e synth Lorenzo Iori. Quindi questa è la nostra attuale formazione con la quale maciniamo chilometri e chiacchiere nel furgone.
0: Sì, infatti, perché ci avete raccontato insomma che fate tanti chilometri, vi spostate un po' alla vecchia come si faceva una volta, no, con i furgoni, si va in Germania, si fanno tanti chilometri, ma penso che sia anche una cosa bellissima, no, viaggiare insieme, oltre che stancante perché non si ha più l'età. Comunque di tutto questo ne discuteremo nella seconda parte, perché adesso è il momento di farci una pausa pubblicitaria. Restate sintonizzati su Radio Città Fujiko perché abbiamo i Nuju live.
3: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
5: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
8: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
9: Vedi la bomba magica.
10: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Seconda parte di Signore e Signori, l'estate è servita, live dei Nuiu, siamo qui. Allora, con quale brano siamo entrati? Live, lo ricordiamolo, siamo live.
1: Allora, questa era Radici e Cicatrici, brano che è stato scritto durante il periodo del lockdown per una trasmissione televisiva calabrese e che in realtà, insomma, ci ha dato anche la possibilità di poterci spostare per lavoro, perché era l'unico modo per poter uscire di casa e di fare un bel viaggetto, un bel giro in Calabria. Quindi provate a immaginare, chiusura negli appartamenti piccoli di città, a poter girare in lungo e largo la Calabria. Siamo andati a fare visita a un po' di artisti che abbiamo coinvolto in questo lavoro, in cui raccontavamo borghi e tradizioni e musiche, e poi insomma,
2: e poi in Emilia Romagna,
1: poi anche in Emilia Romagna. E Marco prima insomma vi parlava di Ulisse, però
2: sì, avevamo deciso di raccontare un po' il legame col paese per i gruppi calabresi e i gruppi emiliani. Infatti siamo stati con alcuni gruppi calabresi come Villa Zuc, come Mimmo Cavallaro e la sua band, e qui in Emilia Romagna ci siamo incontrati con Modena City Rambler, con Mirko Mariani su Extra Liscio, per raccontare un po' la vita del paese che appunto questa canzone ricorda, e anche cercare questo legame tra la Calabria e l'Emilia Romagna, che ormai ci ospita da tanti anni.
1: E quindi insomma un paese ci vuole una
2: citazione dalla Luna e Falò di Cesare Pavese, abusata forse ormai, però l'abbiamo usata anche noi, dai.
1: Sì, parlavamo anche tanto di Restanza in quel periodo, per cui insomma sono temi a cui siamo legati.
0: Allora, conosciamo meglio i Nuiu. Intanto, quante pubblicazioni avete fatto, quanti album avete all'attivo, e anche un po' i progetti futuri, così ci portiamo anche avanti.
2: Allora, abbiamo fatto 6 album di inediti e una raccolta. Poi c'è anche un EP, ti ricordi, Ghost Tricks avevamo fatto. E poi adesso stiamo lavorando a un nuovo album che ha visto già un paio di singoli che sono usciti. Un altro dei brani sarà quello che avete ascoltato all'inizio della puntata con Piero Dredd, e lo stiamo terminando e uscirà in primavera, Canzoni contro l'indifferenza.
0: Bene, quindi queste sono un po' le novità che sono in vista per i Nuiu. Paolo?
3: Niente, faccio uno spottone. Vi siete già assoldati nella mia altra trasmissione, che è Road Radio, che va in onda la domenica sera, una trasmissione di musica e tutto, a primavera, per presentare il disco in quella trasmissione che è proprio musicale. Siete già beccati, eh?
1: Molto volentieri.
0: Sì, le hai ingaggiate al cotto al volo. Fra l'altro ricordiamo che questa puntata probabilmente andrà poi anche in replica nel periodo autunnale, sempre poi, Paolo, nella tua fascia oraria. Quindi insomma hai preso due piccioni con una fava. Allora continuiamo invece a conoscere un po' i Nuiu. Ora faremo sicuramente qualche altro brano, ma prima di sentire un altro brano, che cosa significa suonare venendo dalla Calabria? Insomma, in realtà poi palato musicale in Calabria ce ne sono tanti, il Parto delle Nuvole Pesanti, e poi in questo momento proprio collego che tanti gruppi paradossalmente sono nati a Bologna, quindi i Nuiu nati a Bologna, calabresi, Parto delle Nuvole Pesanti nati a Bologna, calabresi. Quindi cosa succede a Bologna per i calabresi?
1: Esattamente, secondo me erano gli anni d'oro, era molto bello, e quando io dovetti scegliere la destinazione dopo il diploma per muovermi, sicuramente quando si pensava a Bologna c'era il mito di incontrare della gente, delle anime belle, affini, con cui poter pensare di fare dei dischi.
2: Poi noi sicuramente dobbiamo tanto al Parto delle Nuvole Pesanti e a Peppe Voltarelli, perché sono state la prima band alternativa. Loro facevano questa tarantella punk che ci ha fatto capire che in Calabria si potesse fare anche qualcosa di diverso. Certo, c'era stato Rino Gaetano, però comunque era un romano. C'erano state altre band etniche come i Renilio, importantissimi, però con il Parto delle Nuvole Pesanti secondo me ha aperto un po' la strada a tanti gruppi che in quel periodo cercavano la vena etno folk, etno rock, come abbiamo fatto anche noi poi con i Nuiu.
0: Bene, no, infatti questo è un coso interessante, giustamente poi Paolo diceva non solo i gruppi calabresi, perché effettivamente Bologna poi ha dato nascita a tantissimi.
3: E tu pensi che le posse salentine sono nate a Bologna, l'isola del cantiere.
0: Esatto, c'è una storia, una storia.
3: Un fermento in questa città.
0: Un fermento culturale.
3: Come diceva Fabrizio, che era veramente notevole in quegli anzi, questo fa anche un po' male, perché sarebbe in qualche modo da riuscire a ripartire, ma anche qui c'è un po' di stasi rispetto a quei tempi là, sicuramente.
0: Ma ne parlavamo prima, proprio è un po' la crisi della musica. Bologna è stata sempre un po' la culla della musica, tanti locali che facevano musica dal vivo, è quello che abbiamo detto prima, che purtroppo li stiamo perdendo. Speriamo, insomma, di resistere e che rinascono tanti nuovi locali che diano spazio a tante nuove realtà. Io direi che siamo pronti per un altro brano live, se ovviamente i nostri ospiti sono già pronti, quindi io darei spazio, voce e microfono alla musica dei Nuju.
1: Grazie. Allora, pensavamo di farvi sentire L'Artista, un brano a cui siamo affezionati e a cui i grandissimi fratelli dei Modena City Rampers, insomma, ci hanno regalato una collaborazione. Potete trovarlo su YouTube, suonato e cantato insieme. Ho scritto una canzone perché ero innamorato, ho scritto un disco intero quando mi ha lasciato.

voglio che gli muoia. Festeggia il compleanno, io non l'ho mai capito. Rimango chiuso in casa finché non è finito. Sentirmi spesso solo in mezzo a tanta gente fa parte della parte, o faccio il deficiente.

0: Grazie, grazie ancora, grazie, bravissima, spettacolo, veramente io ho la pelle d'oca, Paolo, bisognerebbe farne di tante di queste trasmissioni, altro che il welfare. Allora Paolo, allora scusa Fabrizio, mi hai dato ispirazione questo brano dedicato, immagino, agli artisti. Com'è la vita di artista oggi e soprattutto di un musicista?
1: Allora adesso però mettiamo in ordine le cose. A questa domanda sicuramente ti faccio rispondere da Marco, che è sempre un po' più lucido di
2: sì,
1: me.
2: Infatti questa canzone si chiamava Il farmacista
1: però
2: poi è diventata l'artista perché ci siamo accorti che il testo non funzionava con questo titolo.
1: Però ci tenevo a dirlo, perché sennò dopo uno è sempre un po' presuntuoso scrivere di artisti, no? E questa cosa bellissima, questa cosa dello spettacolo, in realtà parlo per me, poi lascio la parola al mio socio Lucido.
2: Io poi parlerò delle farmacie.
1: Bene. È che dà spazio all'alter ego. È un po'. È un gioco bellissimo. È un gioco bellissimo. Io ho tantissime camicie per i concerti. Poi ho anche le camicie per i soundcheck, però. È un eterno carnevale emotivo che mi tiene vivo, mi dà, capito, non siamo più giovanissimi, però io mi sento rock,
3: fa tornare giovane.
1: Mi sento rock and roll, quando vado sul palco mi metto la camicia da concerto e posso fare il matto perché sono autorizzato a farlo, quindi in realtà questo brano nasce un po' come giustificazione, come alibi. Marco, com'è la situazione di fare gli artisti in Italia?
2: Ma perché queste domande? Io volevo parlare di farmacie, non è che.
0: E ti tocca parlare di artisti invece.
2: Ma io, guarda, io non so come fare gli artisti in Italia. Io credo che cercare la bellezza nell'arte, che sia esso una canzone, che sia esso un dipinto, che sia esso scrivere un racconto, ma anche farlo attraverso i computer, attraverso i telefonini, montando dei video, è una cosa che bisogna trasmettere a tutti e a tutti, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, perché giovani, perché c'è bisogno di dare spazio alla creatività, dare spazio alla creatività per poter appunto creare qualcosa di nuovo, creare delle alternative, per tornare un po' al discorso di prima. Poi noi in questa canzone abbiamo mescolato anche delle idee di artisti con alcune frasi, citando alcuni artisti che hanno detto alcune cose, quindi non abbiamo parlato solo di noi, ma proprio di un'attitudine a cercare nella vita l'arte e a cercare nell'arte la vita.
1: Sì, poi Marco, questa domanda, com'è in Italia fare l'artista, chiaramente Rosario voleva invitarci a una riflessione, ma noi lo ricordiamo che siamo dei dopolavoristi.
2: Che, lo sai che ce l'hanno detto come offesa, non era un complimento.
1: Per me è il complimento detto. Più bello di questo mondo, e quindi però, insomma, adesso senza fare troppo spoiler, facciamo un mestiere meraviglioso, lavoriamo nel sociale, siamo a contatto con i giovani, e allora educare alla bellezza e l'arte sicuramente può essere il modo più tangibile per trasmettere questi valori. Per noi è molto importante, sia Marco che io conduciamo dei laboratori musicali con allievi con i quali scriviamo brani, per cui quando poi la nostra arte, la nostra musica riesce anche a mettersi a disposizione della comunità, noi siamo veramente felici.
0: Allora Paolo forse vuoi fare... Paolo vuole la musica, allora...
4: Anche noi siamo una comunità, mettete a disposizione un altro brano.
0: Allora, prima che fanno un altro brano, però lui ha citato che giustamente mette camicie, cambia, ha degli abiti. Io ho visto delle foto, anche dei video che ha pubblicato Fabrizio, che hanno pubblicato in Uio, ed è uno show il vostro spettacolo. Effettivamente c'è proprio... Oltre alla musica abbinate uno show.
1: Sì, con Marco sin dagli inizi, da questo punto di vista, c'è stata una grande intesa. Abbiamo lavorato al contrario. Di solito le band scrivono, pubblicano un album, poi lo portano in giro. Noi siamo partiti dallo show, siamo partiti dal live. Ci piaceva l'idea di raccontare uno spettacolo, perché con Marco spesso ci diciamo che il concerto si va a vedere. quindi
2: ah scusa, lo stavi chiedendo a me, certo, era un'interrogazione, non l'avevo capito. Sì, il concerto si va a vedere, sì, il concerto si va a vedere, lo ciò diciamo spesso.
1: Quindi sì, Rosario, succedono delle cose sul palco che vanno ad aggiungere corpo alla musica.
0: Okay, allora,
3: il concerto si va a vedere, la radio si fa sentire,
0: noi il concerto ce l'abbiamo qui in radio, esatto. Siamo i privilegiati. Allora, Marco, che vorrebbe suonare forse in farmacia, magari glielo organizziamo un concerto in farmacia, no? Non sarebbe male, effettivamente. Allora, sono pronti in Nuio, a parte gli scherzi, ancora musica live qui a Radio Città Fujiko.

0: grande musica, sempre sintonizzati su Radio Città Fujiko 103.1. Allora, abbiamo poco tempo e vogliamo lasciare spazio per l'ultimo brano finale, proprio per i saluti. Quindi proprio intanto vi ringraziamo perché è stata una bellissima esperienza per noi.
1: Grazie a voi, è sempre bello, è stato intimo. Io adesso la radio si ascolta, voi non ci vedete qua, però sembra veramente di suonare a un falò, no? Tra
2: infatti
1: amici.
2: C'è proprio un bel calore qua.
1: Sì, sì.
0: Bello, bello caldo, esatto, proprio in tutti i sensi. Hanno riscaldato la radio. Allora, prima di lasciare spazio all'ultimo brano dei Nuyo qui live, vi ricordo gli appuntamenti importanti che ci sarà che ci saranno domani a Budrio al Pit Stop dalle 19:30, Dopamine, DJ Rox, Fujiko in session, hip hop, rap, reggae ed ethno music, e soprattutto sabato 5 la terza festa di Radio Città Fujiko a Fujiko a Scipione, alla Casa Scipione del Ferro in via Scipione del Ferro. Quindi non potete mancare, ci sono fra l'altro live, a proposito di live, Fratelli Pincone che si sono riuniti per l'occasione, Tremende, una band storica bolognese, e la banda Roncati, e poi ovviamente i DJ di Radio Città Fujiko. A questo punto, Paolo, noi non ci resta che ringraziare i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Ringrazio te che hai curato la parte tecnica, ringrazio Maria Rosa, il nostro tecnico Marco che è arrivato, che poi sistemerà tutta questa puntata, ma soprattutto ringrazio i nostri ospiti che adesso ci regaleranno il brano di chiusura.
3: E chiuderanno con...
0: Esatto, presentate il brano.
1: Allora, abbiamo deciso last minute, vi facciamo sentire Carta da regalo, e anche noi vi salutiamo, vi ringraziamo e speriamo di risentirci presto.

0: Ascolti, c'è che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: La giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
5: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: se stiano portando qualcosa di concreto. Nella notte gli attacchi russi sulla città ucraina di Odessa hanno provocato almeno 17 feriti. L'autorità di Kiev hanno invece fatto sapere di aver colpito una nave battente bandiera di Mosca nel Mar Nero.
1: L'Iran ha detto di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti. In particolare sarebbero stati colpiti i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia delle basi aeree di Ahmad al-Jaber e al-Minhad. Nel corso degli ultimi giorni, ha aggiunto Teheran, almeno 6 militari iraniani sono rimasti uccisi in attacchi statunitensi. Controlliamo Hormuz e stiamo vincendo, ha rivendicato questa notte il presidente statunitense.
0: I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime ricostruzioni, le morti sarebbero state provocate da colpi di arma da fuoco sparati dall'uomo, che avrebbe ucciso moglie e figlio 14enne, uccisi nel sonno, prima di suicidarsi. In casa gli inquirenti avrebbero anche trovato un biglietto.
1: Ed è un omicidio-suicidio l'ipotesi principale anche per quanto accaduto questa mattina ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate, si ipotizza però che siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
0: Conduttori di Report sono stati nuovamente convocati dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini dopo l'incontro di ieri, che ha aperto ad una mediazione. La redazione era stata però ferma sul passo indietro dei due conduttori designati. Oggi per la conduzione è circolato il nome di un'altra storia che è inviata di Report, Claudia Di Pasquale, insieme a Daniele Piervincenzi, dopo il passo indietro dell'altra conduttrice designata, Giulia Presutti. I conduttori li decido io, ha detto oggi Corsini.
1: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo sia per la benzina che per il gasolio. Domenica scade il taglio sulle accise del gasolio, sta diventando probabile una nuova proroga usando l'extragettito IVA di agosto. Non è invece ancora stato fissato un consiglio dei ministri per i provvedimenti annunciati dal governo, che potrebbero essere aiuti mirati per fasce di reddito attraverso bonus in busta paga e aiuti mirati per le aziende.
0: 15:33 minuti, la prossima edizione delle notizie di Popolare Network alle 17:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Trionfi la giustizia proletaria.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Benvenuti a questa anteprima di What a Mess, la trasmissione di informazioni e approfondimento di Radio Città Fujiko, del pomeriggio di Radio Città Fujiko, che fino al 14 di settembre, quando prenderà avvio ufficialmente la nuova stagione della nostra emittente, il nuovo palinsesto, andrà in onda in forma ridotta. Infatti anche oggi vi accompagneremo per una mezz'oretta scarsa fino al giornale radio delle 17.30 curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. E cosa facciamo in questa mezz'oretta? Beh, approfondiamo un tema di attualità e di politica. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Prima di illustrarvi il tema che affronteremo, permettetemi di raccontarvi due appuntamenti che riguardano Radio Città Fujiko. Lo sto facendo in questi giorni e lo faccio anche oggi. Il primo, in ordine di tempo, accadrà dopodomani, sabato 5 settembre, alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Festeggeremo per la terza volta i 50 anni di Radio Città Fujiko. Lo stiamo facendo con feste piccole e diffuse perché non ci piacciono i grandi eventi e le loro logiche, e lo faremo appunto nella serata con ben tre concerti: quello della banda Roncati, quello dei fratelli Pingone, che si riuniranno appositamente per Radio Città Fujiko per celebrarne i 50 anni, e quello delle Tremende. Vi aspettiamo, l'ingresso è gratuito, venite a festeggiare con noi e, come dire, ad augurarci lunga vita, perché no, perché insomma c'è bisogno di radio libere e indipendenti come la nostra. Il secondo appuntamento riguarda invece il trauma collettivo che abbiamo vissuto quest'estate con la morte di Francesco Guccini il 6 agosto scorso. Abbiamo deciso di organizzare un ricordo comunitario radiofonico, e per il comunitario intendiamo che ci interessa la vostra voce, ci interessano le vostre testimonianze, e quindi vi chiediamo di mandare un vocale al 333 180 9494 attraverso WhatsApp o Telegram, un vocale in cui raccontate perché è stato importante per voi Francesco Guccini. Se avete aneddoti da raccontare, ben vengano, e indicate una canzone da ascoltare. Noi assembleremo tutto in uno speciale che andrà in onda poi il 10 di settembre, ma per mandare i vocali c'è tempo fino a mezzogiorno dell'8 di settembre. Ne sono già arrivati alcuni che sono veramente carini e alcuni toccanti, quindi vi invitiamo a farlo al 333 180 9494. In questa puntata invece parleremo di un convegno che si svolgerà il domenica prossima 6 settembre al Costa Arena in Piazza Gardino 48 a Bologna, un convegno nazionale organizzato dal Potere al Popolo che si intitola Smantellare la società caserma. È una riflessione sulla gestione poliziesca di sempre più fenomeni sociali, appunto, che alcuni andrebbero gestiti ad esempio con il welfare. Ci saranno giuristi ma anche attivisti, sindacalisti a confrontarsi in questo convegno, e la cosa è curiosa che è stato anticipato quasi come se fosse una volata di tipo pubblicitario da un'operazione delle forze dell'ordine ieri sera al Parco della Zucca a Bologna, dove si svolge il festival L'Isola Verde, che è vicino insomma a Potere al Popolo. Decine di agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, unità cinofile si sono presentati con questa operazione spettacolare per fermare, identificare i presenti. Non è stato ravvisato alcun reato, ma insomma si sa che queste operazioni spesso sono fatte più per finire sui giornali che per avere effetti concreti. Parleremo di questo, tutto ciò fra poco, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e allora parliamo di polizia e di militarizzazione delle città. Lo facciamo perché sappiamo che col governo Meloni e i suoi continui pacchetti sicurezza il tema della polizia e della sicurezza di un certo tipo, in senso militare, è al centro dell'agenda. Ormai ci sono molti fenomeni che vengono gestiti in questo modo, anche il dissenso politico e anche la fragilità sociale. Per opporsi a questa idea di sicurezza e a questa militarizzazione anche delle città, Potere al Popolo ha organizzato per il prossimo 6 settembre al Costa Arena in Piazza Gardino 48 un convegno che comincerà alle 10 e proseguirà fino alle 18, diviso in due sessioni, un convegno nazionale intitolato Smantellare la società caserma. E allora noi abbiamo chiesto a uno degli organizzatori di Potere al Popolo, Paolo Rizzi, il senso di questa iniziativa, che cos'è la società caserma, e allora sentiamo cosa ci ha detto in questa intervista.
1: Noi abbiamo appunto cominciato a organizzare questo convegno appunto dai giorni di fine luglio, con i fatti del pilastro e la morte violenta di Shakir durante un controllo di polizia, tutti i fatti che ne sono seguiti, la necessità di appunto un confronto nazionale tra vari giuristi che si espongono in maniera garantista, esponenti di movimenti sociali e la nostra forza politica e con tutti quelli che hanno la volontà di discutere e attivarsi su questo tema. Ci sembra evidente, viviamo in un periodo in cui chiaramente c'è una gestione poliziesca di praticamente tutti i problemi sociali, e questo lo vediamo poi in maniera molto pesante proprio sulla città di Bologna, dove c'è una vera e propria sperimentazione di questo tipo di gestione. Ormai tutti quanti sappiamo che la prima zona rossa è stata sperimentata proprio a Bologna, c'è stata la famosa intesa tra Aleppo e Piantedosi che ha individuato immigrazione e quartieri popolari come dei problemi da gestire in questa maniera, e appunto da quello che noi diciamo che c'è appunto una gestione della società come se fosse una caserma, e pensiamo che su questa cosa si debba organizzare per rispondere, non solamente opponendosi di volta in volta ai vari decreti, nuove leggi, nuove interpretazioni che vengono portate avanti, ma appunto costruire delle risposte che siano in grado anche di mettere dei risultati in campo in termini di una gestione più umana e più sociale dei problemi. Mentre oggi appunto vediamo che di fronte a qualunque tipo di problema si risponde aumentando le forze di polizia.
0: Tu in apertura citavi il pilastro con la morte di Abderrahim Fakir. Pensi che sia proprio questa idea di sicurezza militarizzata ad aver portato quello che è accaduto?
1: Non è possibile ignorare il fatto che quello che è successo proprio al pilastro, dopo mesi di militarizzazione, dopo mesi in cui è stata riesumata quella retorica atroce che vuole il pilastro come una specie di buco nero della società bolognese, in cui le cose si possono risolvere solamente a colpi di presenza di militari. E penso che tutti quanti ricordiamo le notti di protesta in cui sono stati lanciati decine di candelotti di lacrimogeno ad altezza uomo e sono state fermate varie persone, eccetera eccetera. Noi pensiamo che insomma, quando si mette in piedi un meccanismo così pesante, poi al di là poi chiaramente dei fatti che vengono con la rilevanza penale che vengono discussi in tribunale, si mette in moto un meccanismo che è sociale e politico, anche proprio di atteggiamento durante i controlli di polizia, un atteggiamento muscolare che al pilastro è finito come finito, abbiamo visto appunto con la morte di Abderrahim Fakir.
0: Il convegno sarà diviso in due sessioni, puoi raccontarci un po' appunto di cosa si discuterà nello specifico, alcuni degli ospiti?
1: Appunto avremo il convegno, insomma, parte anche evocando lo storico convegno del 77, chiaramente siamo pienamente coscienti della differenza del contesto storico e di quello che stiamo facendo, però ci sembra notevole che questa specificità, anche questa coincidenza. Poi avremo appunto due sessioni, una che vede protagonisti, diciamo, alla prima sessione che vede protagoniste alcune delle personalità più esposte in città a livello nazionale, come giuristi che si espongono su una linea garantista e per la difesa della civiltà delle lotte sociali. Adesso cito gli avvocati Marcus, Prosperi, Zorzella, mi piace non citare tutti quanti perché c'è una lista lunga sul sito di Potere al Popolo. Interverrà Nicoletta Dodi del Movimento Notav, i sindacalisti della logistica, mentre invece diciamo la seconda è una parte più direttamente politica, in cui interverranno molti esponenti della nostra organizzazione di Potere al Popolo, del Movimento Romano per il Diritto all'Abitare, della nuova e anche della nuova campagna La Conoscenza Non Marcia contro la militarizzazione delle scuole.
0: E veniamo invece a quello che è accaduto ieri sera all'Isola Verde, perché appunto voi denunciate la società caserma e è stata una visita delle forze dell'ordine. Cos'è successo?
1: È successa una scena abbastanza greve. Diciamo che ieri sera, poco prima delle 9, sono arrivate almeno una camionetta di polizia e svariate macchine tra polizia, polizia amministrativa, polizia cinofila, carabinieri, guardia di finanza, per quello che è stato definito dagli ufficiali un normale controllo che si è svolto inizialmente anche con toni abbastanza muscolari, che era l'identificazione di svariate persone che frequentavano il parco, passaggio dei cani antidroga all'interno del pezzo di parco con i giochi per bambini e con i bambini che giocavano, e poi un lungo controllo amministrativo al Festival dell'Isola Verde che si svolge lungo l'estate in Bolognina. Noi eravamo casualmente, molti di noi erano presenti durante la serata, alcuni di noi sono stati identificati. Sappiamo che un controllo del genere è già stato svolto al VLS e al Parco del VLS, che successivamente al controllo dell'Isola Verde, al Parco della Zucca, la stessa filmatoretta si è ripetuta alla Tettoia Nervi. Peraltro ovviamente non è stato trovato assolutamente nulla. Ci sembra che questo tipo di operazioni spettacolo servano a dare l'idea che si risponda in maniera forte ai problemi della Bolognina e poi sistematicamente questo grande districamento di risorse, perché penso che tutti quanti possiamo immaginare che non ci sia nulla di normale in 50 agenti di tre forze dell'ordine diverse che si coordinano per battere a tappeto il Parco della Zucca. Insomma, tutte queste risorse poi non producono nient'altro se non un bello spettacolo per far vedere che ci sono delle forze dell'ordine che presidiano in maniera forte la Bolognina. Ma ci sembra che da quando è esploso il cosiddetto problema della sicurezza in Bolognina negli ultimi 2 anni, credo chiunque a sostenere che sia i problemi che vengono avvertiti dalla popolazione che in qualche maniera migliorati, e invece poi rimangono poi sul piatto tutte le questioni di sicurezza intesa come sicurezza sociale, dalla casa al lavoro, tutti i problemi che avvertono le persone che vivono nei quartieri.

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess in versione ridotta. Vi ricordo che l'intervista che avete ascoltato è disponibile sul sito radiocittafujiko.it, dove c'è anche un articolo. Seguiteci sui social e potete iscrivervi anche alla newsletter settimanale gratuita Fujiko Weekly, o lasciando la vostra mail dall'apposito form sul sito, oppure iscrivendovi anche al canale Telegram o WhatsApp di Radio Città Fujiko. Fra poco ricominceremo a ridistribuirla, e questa newsletter contiene il meglio della settimana della nostra emittente. Io vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
1: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.
2: La giustizia proletaria.
3: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
4: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
3: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
5: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. Sulla scia degli eroi omerici che tanto stanno facendo discutere quest'estate, oggi parliamo di ira funesta. Parliamo del fatto che arrabbiarsi fa bene.

puntata. Per questa puntata è Ricominciamo. Inoltre, a grande richiesta, tornano le avventure di Lepomen. Questo è tutto quello di cui parleremo durante questa puntata, quindi vi do i miei contatti Instagram, che sono camillagalli1911 e iltumulto.it. Cagnara ha anche una mail, che è cagnaracagnara@gmail.com. Potete riascoltare le puntate di Cagnara sul tumulto.it, la playlist di Cagnara su Spotify, ovviamente alla voce Cagnara. La mia parte tecnica, nella persona dell'insostituibile Michelone Dudine, mi fa segno di là dal vetro che tutto è pronto, possiamo cominciare, quindi diamo inizio a questa puntata di Cagnara sull'Ira Funesta.

Oggi parliamo di ira e vi diamo il lascia passare per arrabbiarvi, perché arrabbiarsi fa bene a quanto pare. Secondo un'indagine del National Institute of Health, quindi un istituto americano, le persone che interiorizzano la propria rabbia invece di sfogarla hanno maggiori probabilità di soffrire di arteriosclerosi e di pressione alta. Qual è il meccanismo alla base di tutto ciò? Perché quando si è arrabbiati e non ci si sfoga, aumentano gli ormoni dello stress che fanno alzare la pressione e danneggiano quindi le arterie. Ci si può arrabbiare anche sul lavoro, questa è un'ottima notizia. Secondo uno studio svedese, gli uomini che sul lavoro nascondono il proprio malcontento, il proprio risentimento, hanno fino a 5 volte più probabilità che gli venga un infarto rispetto a chi invece lo esterna serenamente. Fa bene incazzarsi e arrabbiarsi anche a casa. Uno studio pubblicato dal Journal of Family Communication dice che se marito e moglie non sfogano la propria rabbia, entro 17 anni uno dei due avrà il doppio delle probabilità di morire dell'altro. Forse per mano proprio dell'altro coniuge. Va bene, anzi va molto bene, arrabbiarsi anche durante le contrattazioni. Una ricerca

0: condotta dall'Università di Berkeley ha dimostrato che chi durante una contrattazione di qualsiasi genere non ha paura di lasciar trasparire la propria irritazione ottiene di fatto sconti maggiori. Quindi, se non bastano i motivi di salute, se non basta ambire alla longevità, almeno per un buono sconto, incazzatevi tranquillamente.
1: Portami via d'acqua con te, potrà sembrarti prematuro.

0: Cagnara, Leading Voices, Camilla Galli e Alessio Modica. Parte tecnica e regia, Michele Dudine DJ.
1: Potevamo mai parlare di Ira Funesta senza parlare di Antonio Zechila? Ovviamente no. Antonio Zechila nasce nel 1964 ad Atrani, che nonostante questo viene dichiarata patrimonio UNESCO. Il padre di Antonio Zechila è un venditore ambulante di biancheria intima, dettaglio che influenzerà profondamente il percorso artistico di Antonio. Dopo una breve esperienza come attore di fotoromanzi, carriera alla quale deve rinunciare per il forte accento campano, Zechila abbandona ben presto gli studi di medicina e chirurgia ai quali si era avvicinato a causa di un errore del navigatore satellitare mentre cercava di raggiungere gli studi di Rete Italia per fare la comparsa nel telefilm College. La sua interpretazione di Giulio Carta nell'episodio Il Bellimbusto attira l'attenzione di Franco Zeffirelli, che lo vuole nel suo allestimento di Sei personaggi in cerca di autore. Tra i due nasce una forte intesa artistica che verrà abbissata, solo anni dopo, da quella tra Lele Mora e Alessandro Capone. Nel 2002 e nel 2011 Antonio Zechila recita nella soap opera 100 vetrine interpretando due personaggi diversi, ma nessuno sembra farci caso. Dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, Zechila viene invitato a Domenica Inn per un pacato confronto con un concorrente rivale, Adriano Pappalardo. A microfoni spenti, Pappalardo avrebbe biasimato il carattere ambizioso e arrivista di Zechila, sostenendo che pur di ottenere fama e successo, Zechila sarebbe stato disposto a praticare atti di sodomia con la propria madre. Malignità alla quale Antonio Zechila reagisce con più che giustificato sdegno, poiché, come è noto, il maschio italiano di solito ha con la propria madre rapporti esclusivamente vaginali. Oggi Antonio Zechila sta conoscendo una nuova popolarità grazie ai social, dove ogni giorno ridefinisce il concetto di imbarazzo per interposta persona o, come dicono in provincia di Salerno, cringe.

Parliamo adesso di Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, è il titolo del romanzo di Olga Tokarczuk, premio Nobel per la letteratura nel 2018, probabilmente è il romanzo che anche l'ha fatta conoscere al grande pubblico. Il libro è stato pubblicato in Italia da Bompiani e il titolo, quindi Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, è un verso del poeta William Blake, che è una delle passioni della protagonista. La protagonista si intitola Janina Duzieco, è un'anziana ex ingegnera, insegnante d'inglese e appassionata di astrologia e appunto delle poesie di William Blake. Janina vive in un villaggio isolato su un altopiano polacco, al confine con la Repubblica Ceca, e durante l'inverno si occupa di gestire e di mantenere le case di chi va a svernare altrove, appunto dato il clima molto molto rigido e l'ambiente molto difficile, molto selvaggio di quelle zone. In un inverno in particolare, alcuni cacciatori locali e alcuni bracconieri vengono trovati morti in circostanze misteriose. Janina, convinta che le istituzioni, quindi la polizia nello specifico, non stia facendo abbastanza per indagare su cosa sta succedendo, inizia una sua indagine personale. Siccome le vittime sono tutte persone che maltrattavano o uccidevano gli animali, Janina si convince e cerca anche di convincere la polizia che siano proprio gli animali selvatici della foresta a vendicarsi dell'essere umano. È un romanzo nel quale si parla molto di natura, la protagonista è per certi versi sorprendente, mi sono imbattuta leggendolo in alcuni passaggi in cui viene glorificata l'ira, e l'ho trovato un particolare molto molto interessante che ha dato anche un po' lo spunto a questa puntata, quindi vi leggo alcuni passaggi di Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Olga Tokarczuk. L'ira fa sì che la mente si faccia chiara e acuta, ci fa vedere di più, si appropria delle altre emozioni e domina il corpo. Non c'è dubbio che dall'ira discenda ogni saggezza, poiché l'ira è in grado di oltrepassare ogni confine. Non sapevo ancora che cosa avrei fatto. A volte, quando l'uomo sperimenta l'ira, tutto sembra ovvio e semplice. L'ira riporta l'ordine, mostra il mondo in una sintesi adamantina. Con l'ira ritorna anche il dono della chiarezza di visione, difficile da riscontrare negli altri stati emozionali. In the morning. Allora mi prese l'ira, quella vera, divina, si potrebbe dire. Mi afferrò da dentro con un colpo caldo, mi sentii beata dentro quell'energia. Mi sembrava come se mi avesse sollevata in aria, una piccola grande esplosione nell'universo del mio corpo. Dentro di me ardeva un fuoco, una stella al neutrone. Scattai in avanti e spinsi così forte l'uomo con lo stupido cappello che cadde nella neve assolutamente sorpreso. Con paradossale lentezza mi avvolgeva dai piedi, dalla terra, una strana serenità. Era uno stato che già conoscevo, uno stato di nitidezza, l'ira divina, tremenda, inarrestabile. Mi sentivo prudere le gambe, un fuoco venuto da chissà dove fluiva nel sangue e questo scorreva veloce, portava quel fuoco al cervello e adesso il cervello ardeva luminoso e i polpastrelli si riempivano di fuoco, anche il viso, e sembrava che un'aura luminosa mi avvolgesse tutto il corpo e mi sollevasse lievemente in alto, mi staccasse da terra. In the morning.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
8: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
9: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
8: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
10: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
0: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

Come promesso, tornano le avventure di Lepomen. Oggi abbiamo Lepomen vs Hulk. Lepomen sta lucidando il ring light per prepararsi alla sua prossima diretta Instagram quando irrompe nel suo studio un trafelatissimo Matt Santorini, gran coppiere del campionato di freccette e presidente dell'ANALE, Associazione Nazionale Lacrosse Estremo, che porta una ferale notizia. Secondo alcune voci, la popolarità di Lepomen presso gli abitanti della città più progressista d'Europa è in caduta libera. Lepomen, pronto a tutto pur di regnare incontrastato nei cuori dei suoi concittadini, avvia senza indugio il protocollo ciccone. Come nel 2003 agli MTV Video Music Awards, Madonna limonò sul palco con Britney Spears per rimediare al flop dell'album American Life, Lepomen, dopo un ammirevole bagno di umiltà, riconosce di non essere la reginetta del pop e propone di chiamare al suo fianco Bruce Banner, alias Hulk. Matt Santorini tenta di mettere in guardia Lepomen sui rischi di questa operazione. È risaputo che Bruce Banner ha un problema di gestione della rabbia e convocarlo in un momento tanto delicato potrebbe avere conseguenze disastrose per la città più progressista d'Europa, ma Lepomen decide di attuare ugualmente il suo piano. Quanto tempo impiegherà Hulk a radere al suolo il centro della città più progressista d'Europa? Basterà la raccolta fondi più carina dell'Instagram a ripagare i danni provocati dall'amico di Lepomen? E riuscirà Matt Santorini a rappresentare l'ANALE alle Olimpiadi del 2028?

Ben ritrovati, amici e amiche di Cagnara, a Qualcuno Volò sul Nido del Cucumiau. Oggi ci immergiamo nella storia del grande cinema d'epoca per raccontare il retroscena di un colossal memorabile, Ulisse, pellicola del 1954, che inaugurò ufficialmente la fortunata stagione della Hollywood sul Tevere. Al centro della produzione c'era un incontro ravvicinato tra la mentalità rigida dei grandi studi americani e l'inventiva dei produttori italiani, Dino De Laurentiis e Carlo Ponti. Per avere la star Kirk Douglas nel ruolo del protagonista, i due produttori dovettero superare un ostacolo non da poco: la mancanza di liquidità, insomma, di denaro, per coprire interamente il monumentale cachet dell'attore. Trovarono dunque un accordo offrendogli una percentuale sui futuri profitti del film e i diritti di distribuzione per il mercato americano. Tuttavia, attraverso un'abile gestione contabile, che andò a gonfiare un po' le spese di produzione ufficiali, i margini di guadagno di Douglas si ridussero drasticamente. Una volta scoperto questo, come dire, piccolo inghippo, l'attore pretese e ottenne il controllo assoluto sul montaggio finale nella versione statunitense, distribuita poi dalla Paramount. Le differenze tra i due mondi emersero chiaramente anche sul set. Douglas, abituato alla presa diretta del suono tipica di Hollywood, si trovò a lavorare con il sistema cinematografico dell'epoca, basato interamente sul doppiaggio in post-produzione. Mentre l'attore americano recitava i suoi dialoghi in lingua inglese, con enfasi drammatica, le comparse e gli attori secondari italiani gli rispondevano recitando cose a caso, spesso numeri in sequenza, perché era un espediente tecnico comune per garantire il corretto movimento labiale a tempo, in attesa che i doppiatori poi sostituissero le voci in studio. Una discrepanza metodologica che mise a dura prova la pazienza dell'attore americano. Dietro la macchina da presa, inoltre, la gestione artistica non fu semplice. Sebbene la regia fosse firmata da Mario Camerini, Kirk Douglas cercò costantemente di imporre la propria visione delle scene, costringendo De Laurentiis a frequenti mediazioni per evitare che il regista abbandonasse il set. Una produzione complessa che, nonostante i contrasti, si tradusse in un successo commerciale straordinario, posizionandosi ancora oggi all'ottavo posto assoluto nella classifica dei film con più biglietti venduti nella storia del cinema italiano.

0: assunsi mio padre Max per mantenere l'ordine. Un giustiziere. Una Gestapo privata della Stratton. Lo chiamavamo Mad Max perché gli saltava subito la mosca al naso. Dava in escandescenza anche per una cosa innocua come lo squillo del telefono.
1: Ma chi cazzo è? Chi ha la faccia tosta di chiamarmi a casa il martedì sera? Maledizione!
2: Ti perdi il mezzo!
1: No, per favore, ci manchi solo tu! Aspetto tutta la settimana per vedere quel cazzo di giustiziere a New York e questi strozzi!
3: Pronto?
0: Ma appena tirava su il telefono...
3: Jean, come stai, carissimo?
0: Ostentava grande calma e un'eleganza impeccabile.
3: Bene, Jean, sarebbe fantastico! Ciao!
0: Era assolutamente incredibile.
1: Brutto cazzone ritardato!
0: Riagganciava e ridiventava il solito Mad Max di sempre.
1: Porca troia!
3: Forza, no, dimmi che è successo, che è successo?
2: Beh, lui ha scoperto che era la sorella della madre.
3: Lui chi? Chi? Dimmi, lui chi?
2: Il protagonista, lo sai chi è il protagonista?
3: Il protagonista?
2: Era la sorella di sua madre.
3: La sorella della madre?

0: Miki Michele Dudine DJ, state ascoltando Cagnara, condotto da Camilla Galli e Alessio Modica, parte tecnica Michele Dudine DJ.
1: Siamo arrivati infine al momento karaoke, oggi ci sfoghiamo sul serio perché la canzone in questione è Ricominciamo di Adriano Pappalardo. Adriano Pappalardo nasce in provincia di Lecce il 26 marzo 1945. Ha avuto in tutta la vita una sola compagna, Lisa Giovagnoli, che è diventata sua moglie nel 2010. Da Lisa Giovagnoli ha avuto un figlio, Laerte. Laerte Pappalardo ha seguito le orme del padre, non tanto per una questione musicale o recitativa, ma perché ha partecipato anche lui all'Isola dei Famosi. E tra l'altro Laerte Pappalardo si è sposato con Selvaggia Lucarelli nel 2004 e nel 2005 hanno avuto un figlio, Leon, per poi separarsi nel 2007. Pappalardo è anche attore, ha recitato in A Tu per Tu, in Rimini Rimini, Rimini Rimini un anno dopo e anche in La Piovra 4 e Classe di Ferro. Dopo il debutto all'inizio degli anni 70 come cantante, seguono 4 anni di insuccessi. Pappalardo è sfiduciato, sta per abbandonare quasi forse la carriera musicale, quando nel 1979 riconquista le luci della ribalta proprio con il brano Ricominciamo, prodotto da Celso Valli.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare,

0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata irosa di Cagnara. Vi ricordo che parlavamo di Ira Funesta, quindi abbiamo cantato, adesso ricominciamo, di Adriano Pappalardo, abbiamo parlato di Antonio Zechila, della sua bio, abbiamo parlato del fatto che arrabbiarsi fa bene, abbiamo letto qualche brano dal romanzo Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Olga Tokarczuk. Abbiamo avuto di nuovo le avventure di Lepomen, in questo caso Lepomen contro Hulk. Ringrazio anche con l'occasione l'associazione Cucumiao Bologna, che ci regala ogni settimana una perla a tema cinema, e abbiamo trasmesso il film misterioso. Il titolo del film misterioso lo trovate sulla pagina del Tumulto, dove carico le puntate già andate in onda di Cagnara, quindi vi ricordo di andare su www.iltumulto.it. Su Instagram mi trovate come Camilla Galli 1911 e anche alla pagina Instagram del Tumulto. Cagnara ha anche una mail, che è cagnaracagnara@gmail.com, e la playlist di Cagnara, che comprende tutte le canzoni che sono state mandate in onda dall'inizio della trasmissione, si trova su Spotify, ovviamente intitolata Cagnara. Io ringrazio la mia parte tecnica, il mio adorato, amato Michelone Dudine, ringrazio voi per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.

Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram.

0: quando è ministro degli esteri, ciò va a certificare che si può parlare ormai di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo.
1: Sempre Vannacci a tenere banco nella politica italiana. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal sindacato dei militari sull'adesione da parte di due esponenti delle forze armate a futuro nazionale dell'ex generale. L'indagine, specifica la Procura Militare, riguarda la possibilità che i militari in servizio facciano parte di un partito politico. Uno di loro, un carabiniere, ha detto di non avere ruoli nel partito di Vannacci. L'esposto cita anche la legge Scelba, l'ipotesi di ricostruzione del partito fascista, che però non rientra nella competenza della procura militare. E Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Da Roma Anna Bredice.
2: A Roma, nelle stanze della Commissione Affari Costituzionali, la destra cerca di tagliare su misura una legge elettorale che le consenta di vincere senza per forza allearsi con Vannacci. Il generale è considerato un traditore da Salvini e da tutta la maggioranza più che inaffidabile. A chi risponde? Sarebbe in grado di mantenere fede ad un'alleanza elettorale? La risposta è no dalle parti di Palazzo Chigi, tanto più che intorno a lui e ai suoi sondaggi si aggiunge l'interrogativo su quanta influenza avrà sulla campagna elettorale un legame mai rinnegato con Mosca. Sono questioni che renderanno complesso l'ultimo anno di legislatura. Ogni scelta sarà condizionata dal timore di una destra ancora più estrema e si vedrà già domani quanto pesa tutto questo. Per ora sono solo sorrisi e slogan di vittoria, perché Meloni si autocelebrerà su questo grande palco allestito al porto di Bari, un sistema di controllo enorme per evitare contestazioni, come è accaduto a Taranto, ma su quel palco forse ci sarà solo lei. Il trionfalismo di 4 anni, condensato in un opuscolo di 29 pagine, per celebrare 1413 giorni e quindi il governo più longevo, segnerà anche l'inizio della campagna elettorale con gli alleati che faranno da comprimari o forse anche assenti. Tajani, se può, si collegherà da remoto. Salvini non si sa nemmeno se farà questo e quindi sarà la celebrazione di Meloni che, proprio seguendo lo schema di dover inseguire Vannacci, farà probabilmente un annuncio sul tema sicurezza. Di decreti ne ha fatti molti, restringendo anche i diritti. Forse questa volta sarà l'annuncio di più presidi militari di controllo per le strade. Tasse e sicurezza sono i temi che affronterà domani per iniziare a corteggiare il suo elettorato e anche quello che potrebbe voltarle le spalle a favore di Vannacci più che di Salvini. Linea allo studio.
1: Manifestazione antifascista oggi nel comune trentino di Dro contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Schinede, dal Veneto Fronte Schinede. Ci sono stati diversi appelli per vietare la 3 giorni che si svolgerà in un hotel, da cui è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali, messaggi di adesione ai principi costituzionali. Il raduno dei neonazisti europei era aderente alla rete di Blood and Honor. Non è il primo, l'area migrazione, fatta proprio anche dalla destra istituzionale, ha ridato fiato a movimenti che in alcuni paesi sono fuori legge. Alla manifestazione c'è anche il giornalista esperto di estrema destra, Andrea Palladino.
3: L'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu bloccato fu nel 1992. Eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata, diciamo, in Italia. Da una parte, forzare la mano e dire: noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra, è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
4: La rete,
3: Quindi,
4: sì.
3: come dire, esatto, sì. Quindi la pericolosità è evidente, è come è stata sottolineata insomma, dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
1: La fine di un'era nelle relazioni tra Germania e Russia. Con queste parole la presidente dell'Istituto Goethe, Jaske Just, ha commentato la decisione del governo di Mosca di chiudere lo storico centro culturale nella capitale russa. Ennesimo segnale di un clima sempre più teso e relazioni sempre più compromesse tra Mosca e Berlino. Ma l'escalation verbale diplomatica coinvolge tutta Europa, tanto da rendere sempre più lontana l'ipotesi di una trattativa al servizio da Bruxelles.
5: L'escalation tra Unione Europea e Russia arriva in un momento in cui i negoziati di pace in Ucraina sembrano essersi arenati per l'ennesima volta nell'ultimo anno. Il supporto di Bruxelles a Kiev non cambia, anzi, aumenta sia sul piano finanziario sia su quello militare, ma la tensione con Mosca sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, come dimostrato dalla questione dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte hanno promesso che gli alleati sono pronti a reagire in modo più rapido ed efficace, mentre l'alta rappresentante Kallas ha esortato le 27 capitali a darsi una svegliata di fronte all'aumento delle minacce anche sul territorio UE. A parlare di trattative rimane quasi solo il presidente del Consiglio europeo Costa, che chiede di cessare il fuoco e avviare veri negoziati di pace, ma mettendo in chiaro al Cremlino che l'Europa non cederà fino a quando Mosca non dimostrerà un impegno autentico. Per il momento la risposta rimane la solita, con le sanzioni in cima all'agenda. Si attende il 9 settembre per il rinnovo della lista di oltre 3.000 sanzionati, mentre prosegue il lavoro per vietare l'ingresso nell'area Schengen agli ex combattenti russi. L'Unione però deve guardarsi all'interno. Se Vannacci viene ormai considerato il cavallo di Troia della Russia in Italia, l'attrazione dell'estrema destra europea per Mosca potrebbe essere un problema soprattutto in Germania, dove Alternative für Deutschland ha il vento in poppa, senza dimenticare Le Pen in Francia, Orbán in Ungheria o ancora lo slovacco Fizzo e il ceco Babiš già al potere. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, sia per la benzina che per il gasolio. Domenica scade il taglio sulle accise del gasolio e sta diventando probabile una nuova proroga fino al 10 di settembre usando l'extragettito IVA di agosto. Non è invece ancora stato fissato un consiglio dei ministri per i provvedimenti annunciati dal governo, che potrebbero essere aiuti mirati per fasce di reddito attraverso bonus in busta paga e aiuti mirati per le aziende. Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, è stata designata alla conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Lo ha deciso il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini dopo un nuovo incontro con la redazione, che inizialmente aveva chiesto il passo indietro di entrambi i conduttori designati, minacciando le dimissioni, ma ora ha accettato la mediazione, definendo Di Pasquale una figura autorevole che rappresenta il DNA del programma. Report avrà dunque due conduttori, uno scelto dalla RAI, appunto Piervincenzi, e l'altro scelto dalla redazione Di Pasquale, come appunto lei stessa ha voluto sottolineare. C'è stato un femminicidio, infanticidio e suicidio a Finale Ligure. I corpi di un uomo, di una donna e di un 14enne sono stati trovati nella loro abitazione nel Savonese. Ad uccidere moglie e figlio nel sonno sarebbe proprio stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi. Un femminicidio-suicidio c'è stato anche nel Fiorentino, a Barberino del Mugello, lungo la 1. Un uomo si è lanciato da un viadotto, poco distante dal suo corpo è stato trovato anche quello di una donna, sembrerebbe la sua ex compagna. Un uomo invece ha ucciso l'anziana madre a Roma, soffocandola con un cuscino, per la precisione a Ostia, per poi suicidarsi gettandosi dalla finestra. E chiudiamo con Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, è morta a 92 anni, una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Il servizio di Roberto Festa.
4: Ogni anno una biondina carina arriva a New York per fare la scrittrice e non ci riesce. Questo è l'anno di Gloria. Lo disse nel 1965 Guy Talese, il celebre scrittore proprio di Gloria Steinem, morta oggi a 92 anni. Ma previsione si è rivelata più disastrosamente errata. Non soltanto Steinem è diventata una scrittrice intellettuale, Steinem è diventata una tra le figure più rappresentative del femminismo americano e globale. Ci sono appunto poche personalità che più di Gloria Steinem abbiano influenzato con i loro scritti, con la loro battaglia politica di pensiero, la vita degli americani, dalla famiglia alle questioni pubbliche. Con la sua rivista Mrs., fondata nel 1971, Steinem ha accompagnato la lotta femminista parlando dei temi riproduttivi, di lavoro, di molestie sessuali. Il suo è stato un femminismo che ha privilegiato i temi sociali, il lavoro, l'equità di trattamento economico tra uomini e donne, ma è stato anche un femminismo di respiro culturale largo, che ha cercato di liberare l'immagine della donna dagli stereotipi di una società fondata su gerarchie di potere e misoginia. Gloria Steinem ha continuato a scrivere, a partecipare a comizi, marce fino ai 90 anni. Del resto, ancora oggi, negli Stati Uniti le donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro. L'emendamento per la parità dei diritti, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non è ancora parte della Costituzione. L'aborto non è più un diritto federale, una donna non è mai diventata presidente. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma sono anche furibonda. Continuiamo ad occuparci delle stesse questioni, ha detto Gloria Steinem in un'intervista pochi mesi fa, prima della sua morte, oggi.
1: Roberto Roberto Festa che avete appena sentito in redazione insieme a Diana Santini ed Alessandro Principe per questa edizione del giornale di Popolare Network, in studio Massimo Alberti. La prossima edizione alle 22:30, buon proseguimento di serata e buon ascolto con i nostri programmi.

0: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa DLF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa DLF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
1: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale APS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Radio Città Fujiko.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: con delle difficoltà, quella dello scorso anno di Glamorama, Bologna, ferie e via dicendo.
1: Diciamo, il Bologna ci ha messo il suo.
0: Il Bologna, diciamo che ci ha messo il suo. Quest'anno non ci sono praticamente scuse. Il giovedì, tranne eventi davvero eccezionali, ma che devono essere eccezionali al confronto di una puntata di Glamorama sulle frequenze del 103.1, sempre presenti. Che dire, Stefano? Di recente entrata in una trasferta americana con immagino gruppi da scoprire come al solito, insomma, una puntata di Glamorama immagino che sarà ricca, no, di nuove scoperte, oppure no?
2: Vedremo
0: un po' come andrà il giro della trasmissione. Direi di ho detto tutto, i contatti li volete dare voi,
2: 333 180 94 94 SMS, WhatsApp, Telegram.
0: Assolutamente sì, direi di iniziare questa nuova trasmissione con un gruppo che ha fatto uscire un album davvero rimarchevole in questo 2026. Si chiamano Frico, vengono da Chicago, Illinois, li abbiamo trasmessi decisamente un bel po'. Something Was Waiting For, credo che sia il titolo dell'album uscito per loro. Abbiamo avuto, io e Stefano, la possibilità di vederli, almeno per quel che mi riguarda, la prima volta in quel di Castelbuono al Gypsy Rock.
1: E sai che la settimana prossima esce una versione estesa di questo disco qua, ah, sì? Di Something Worth Waiting For, con un po' di tracce che avevano scartato, e ti dico che l'unica che c'è in ascolto adesso è bella anche quella, quindi di materiale ne hanno.
0: Sicuramente sì, è per me un gruppo in formissima. Hanno chiuso il concerto, come spesso accade, ma che non sapevo quando li ho visti qualche settimana fa in una giornata, insomma, particolare per quel che mi riguarda, ma poco importa. Loro sono Frico, questo è l'inizio di Glamorama con una cover che più o meno fa così.

0: Loro erano Vanishing Muffins dall'Indonesia, davvero un grandissimo EP, e si apre con questa traccia dove ci sono tutti gli ingredienti che almeno me, ma credo un po' a tutti i redattori di Glamorama, facciano un pelino sognare.
1: Sugar World vengono da Los Angeles, come i Dammi trasmessi prima, e non li conoscevo affatto, via Sunday Records, abbreviato Sunday Rex, esce questo singolo dal titolo White Noise. Sono un trio, pochissime notizie su di loro, sono Sugar World e questa è White Noise, gran pezzo.

0: pezzone davvero qui a Glamorama.
1: Sugar World, vediamo se uscirà qualcosa di più esteso.
0: Loro vengono, dai, detto
1: Los Angeles. Dal sole.
0: E direi che ci sta ancora un pezzo prima della pubblicità, insomma direi di sì, e andiamo su West Side Cowboys, gruppo cowboy, gruppo insomma che si sta chiacchierando molto nell'ambito sfigato, hype, che a noi piace tanto. È uscito un nuovo album, a me tutto sommato mi piace un bel po'. Ma questa sera vi faccio ascoltare un'altra traccia, guarda caso una cover, tanto per cambiare, come l'inizio con Fricco. E proprio nel pomeriggio Arturo, che saluto, fondatore di Glamorama insieme a me e conduttore di Sniffing Glucose, mi ha mandato proprio questo pezzo, insomma l'empatia, l'importanza di certe canzoni.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
0: No!
7: 26 e 27, la voce che sente quella di Fabio Meriglia dal vetro. Dite le vostre voci.
8: Giancarlo Fantazzini?
9: Ah, non le abbiamo già dette.
10: Antonio Cervone?
7: No, ma era dopo lo spot. Per ricordare, non è che la gente si attacca alle 21 e smette alle 23.
8: Auspicabile di sì,
9: certo.
7: Ma non credo proprio. Quindi, ogni tanto, dopo la pubblicità, credo che sia buona raccontare un attimino. No, ci eravamo lasciati con un pezzo clamoroso. A me pare dei White Side Cowboy, la cover di This is the day. La voglio dedicare a mia moglie perché proprio fu una canzone simbolo di quel matrimonio che ormai porta anno 94. Quando mi... cos'è questo rumore?
10: È un aereo basso,
7: no. Un aereo basso, no. Non ho messo dei effetti strani, no. E stavo dicendo appunto in quella sera avanti col lavoro, quando era praticamente finito il matrimonio, mi ricordo andai in quel locale che c'era dopo San Lazzaro, che stava su Cade Mandorli.
10: Sì.

0: Mi ricordo, proprio mi presentai lì, c'era il buon Liguori, che probabilmente solo Fantastini se lo ricorda qui,
1: sì,
0: dei,
1: sì,
0: pre-
1: lo ricordo bene.
0: Dei presenti a fare il DJ set, e quando percepì che era il giorno del nostro matrimonio, la prima canzone, non ero così amico da dire, mise appunto la versione originale ovviamente di Zezé, This is the Day, ripresa da Cowboy Junkies, come spesso
1: West Side Cowboys.
0: Comunque
1: anche Cowboy Junkies, grande band.
0: Grande, sì, band anche loro. Faccio, sai che ogni tanto faccio confusione tra le due.
1: Sono sempre cowboy comunque.
0: Ci sono sempre quelli che inculano gli indiani.
1: Diciamo, sono un po' più stagionati Cowboy Junkies, credo ormai.
0: Assolutamente sì, continua Glamorama con le selezioni di Benuzzi ancora per una ventina di minuti, dopo poi cambio alla regia come di norma qui all'interno di Glamorama, quando siamo in quattro e quando si fanno due ore di trasmissione.
2: È uscito a giugno il disco di Slippers, Slippers 08. Slippers è Madeleine Babuka Black, che suona tutti gli strumenti in sala di registrazione, poi ovviamente nella versione live si fa accompagnare da qualche amico, anche qui Los Angeles stasera sembra che sia piantato. Da quelle parti una delle tracce che mi piace di più sta sotto i due minuti, come altre tracce di questo disco che a me sinceramente piace parecchio, Who Escapes the Storm, lei è Slippers.

0: solitamente di solito non ci si arriva quasi ormai più in fondo ai dischi, visto le
1: Bisognerebbe però.
0: quantità di uscite, ma qui ho avuto tempo, potevo fare le cose con calma. In the Garden, loro sono Space Moth.

con la voce di Matilde Tolomelli, ci sta benissimo in questa puntata numero 0 di Glamorama 26-27.

0: Ascoltare Geese, non so se piacciono a Fabio.
1: Ma sicuramente è proprio uno dei gruppi che mi ha fatto proprio innamorare in questo ultimo periodo, proprio quei gruppi che mi fanno...
0: Non capisco se stai al sarcastico, se stai dicendo...
1: Mi fanno odiare.
2: No, nel senso che ogni... Però
1: mi fanno odiare la musica.
2: Qua io cito perché c'è un parere tecnico che non sapevo, sì. Il disco viene prodotto da un produttore di musica techno che lui ha visto al Club to Club. Non mi ricordo assolutamente, e si sente.
0: Ma esce anche un album
2: il disco di Dive. E qua mi ricorda un pochettino anche l'ultimo lavoro di Nothing, dove ci sono alcuni pezzi.
3: Io l'ho ascoltato l'altro pezzo, quello Kid che è uscito oggi, è completamente diverso.
2: Ci andiamo ad ascoltare The Fantine, loro sono i Dive da New York.

0: Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Trionfi la giustizia proletaria.
2: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
2: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
7: Eccoci qua appena dopo il passaggio dell'ennesimo aereo su Via Zanardi.
8: Stasera è bella frequentata la zona sopra le nostre teste.

0: segue quel bellissimo Chopper che era uscito ormai 3-4 anni fa. Li abbiamo visti in spiaggia
1: Sì, che
0: l'Arabi,
1: no,
0: quell'anno lì.
1: avevo già salutato, però su
2: ma noi ti risalutiamo volentieri.
1: Kiwi Junior, volevo santo. Questo mi sembra un bellissimo disco, devo
0: Sì,
1: dire, molto
0: sì.
1: meglio anche del precedente. La stampa ne sta parlando bene e ne sono felice. Io quel concerto sulla spiaggia non è che ho questo ricordo così clamoroso. Poi dopo, poi magari mi
0: Io me
1: sbaglio
0: ricordo,
1: io.
0: ma per
1: Vabbè, cose romantiche, vabbè.
0: cose attorno, mettiamola così.
1: Io non ero con le solite modelle quelle serate, quindi non mi è sembrato comunque un concerto indimenticabile. E, insomma, mi sono sembrati un po' debolucci, poi probabilmente erano.
0: Magari sono anche migliorati dal vivo,
1: Ma
0: speriamo di poterli
1: disco è un
0: riascoltare.
1: gran disco, secondo me.
0: Comunque, il disco si chiama Blowing Up e il pezzo che ascoltiamo è Painting After Painting. Loro sono Kiwi Junior.

0: sicuramente interessanti, almeno sul disco. Poi live io non ho avuto occasione di vederli, quindi rimando ogni giudizio, però questo disco è come i precedenti, peraltro decisamente gradevole all'ascolto per Kiwi Junior, che mi ricordami da dove arrivano?
1: Sono canadesi della zona di Toronto.
0: Toronto.
2: E vedono dei membri di Always.
1: Esatto.
0: Pure
2: all'interno.
1: Sì, sì.
0: Novità da Scapewalks, è uscito un nuovo singolo per Swansea Sound, che è una delle varie formazioni in cui militano Amelia Fletcher e Rob Parsley, fra gli altri. Qui però il cantante Hugh Williams, ex dei Pooh Sticks, formazione gallese di Swansea appunto, e uscirà a novembre il loro nuovo LP, che si chiamerà Pre-Post-Truth, ovviamente su Scapewalks.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

di Melbourne che ascoltiamo noi, però la carica che ha, soprattutto dal vivo, vale la pena, e vale la pena anche questo EP rilasciato la scorsa settimana, è uscito il 20 di agosto, si chiama è omonimo, si chiama Sex Mask come la band, e il pezzo che ascoltiamo è Lockjaw.

0: abbastanza recenti, ma secondo me l'ultimo da studio risale un bel po' di anni fa. Adesso non ho sotto mano la mia Bibbia qui con tutte le uscite, gli anni eccetera, quindi non mi avventuro, magari lo diciamo dopo.
1: Sì.
0: Fatto sta che questo Apples for Isaac, che ovviamente gioco di parole con Isaac Newton, suppongo, uscirà a metà settembre più o meno. Nel frattempo hanno già pubblicato, come da consolidata ormai abitudine dei musicisti, un paio di tracce che non sono male, sono Econ the Bunnymen alla fine. Una delle due, la prima, che è quella un po' più movimentata, porta il titolo di Brussels is Haunted, Brussels inteso come Bruxelles, e ce ne andiamo ad ascoltare. Loro sono addirittura Echo and the Bunnymen da Liverpool, ovviamente. Arriva, eh.

0: proprio originalissimo, non li troverete troppo facilmente se non sapendo che pubblicano per Dandy Boy Records, che vi aiuta sicuramente a recuperare il loro nuovo disco che si chiama Goodbye Summertime. Diciamo che è un po' un augurio tra il titolo del disco e il titolo del pezzo, che è Summer's Almost Gone. Vediamo se le temperature di
1: Almost
0: questo
1: gone,
0: periodo,
1: ancora non proprio.
0: per noi ancora non
1: Ok.
0: proprio, vediamo se magari la settimana prossima
1: Sarà un po' meglio.
0: migliora un po'. Comunque loro avevano rilasciato il loro primo LP l'anno scorso, tornano già con un nuovo LP che uscirà per intero fra un paio di settimane, il 16 di settembre. Nel frattempo, come ormai abitudine, ci sono un po' di tracce in preascolto, tra cui proprio questa Summer's Almost Gone. Dove è finita? Oddio, perché l'ho persa proprio in questo momento. Eccola qua, The Goods, questa è Summer's Almost Gone.

0: tua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica. La rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Vedi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
8: Che c'è là dentro?
9: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
8: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Perché non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
9: Costano troppo.
8: E a te cosa interessa?
9: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
8: Uova sode noci.
10: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
11: Lollipops and roses. Lollipops and roses.
12: Uova sode e noci. Uova sode e noci. Il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire da ora.

quando le chiavi di casa si spostano da sole nottetempo, quando c'è una puzza di spogliatoio di palestra e non capite da dove arriva. È molto importante mantenere in allenamento l'organo più intelligente, più grosso, più in alto che abbiamo, il cervello. Ripetete con me: cervello, cervello, cervello. Il cervello, contrariamente a quanto si possa pensare, è la sede presso la quale trovano naturale svolgimento quasi tutte le risorse mentali. Ripetete con me: mentale.

1, 2, 3, 4.

Io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: come sono gli svizzeri?
1: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
0: Bastardi nel senso che...
1: un po' croati, ecco, come i tedeschi.
2: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci. Sono un'intelligenza artificiale. Cioè, in realtà non capisco una sega. Fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.

0: È tutto un movimento, una peristalsi. È importante rilassarsi con giudizio, altro che il lettino sotto l'ombrellone. Ma vaffanculo, va, cioè è una crescita personale. Poi, se con la tua cuffia di merda non ci senti un cazzo, perché giovedì alle 23 c'è il Ciringuito, trovi anche il podcast, cioè, capito?
1: Buongiorno, io sono il mental coach e volevo chiederle, se posso, come affronta lei i problemi del risveglio della mattina.
2: Io mi sveglio la mattina, ho sei sveglie. Sei sveglie, ne spengo solo 5 perché io... Però dopo mi siedo sul letto, smadonno un bel po', che mi voglio sentire, mi voglio proprio sentire sveglio alla mattina, perché io mi sveglio alle 2:45, poi parto da casa, in genere la macchina non va in moto, una cosa eccezionale, quindi io prendo lo motorino.
1: Bravo, vedo che...
2: Io sui consigli cerco di seguirli al meglio. Poi prendo lo motorino solamente quando c'è almeno 9-10 gradi sotto lo zero, perché ho piacere di sentirmi proprio sveglio.
3: 58, 59, 65, 90. E 24, 27, 59, 65. Il proverbio sono un monaco che fa il frate e che anche morde non abbaia.
1: Ecco, vedo che lei la mattina si impegna per rimanere a questo livello di esercizio mentale. Ripeta con me, mentale. Benissimo.

0: Ciao a tutti, amici di Uova, Sode e Noci. Ogni giovedì sera alle 23 la trasmissione a cura di Riccardo Lolli. Solo su Radio Città Fucito.
1: This is called the Deja Vu Experience.
2: Uova, Sode e Noci.
3: Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del Coxo. Buffo.

0: Beh, se sa, i moribondi sono smaniosi.
1: Sì, ma non vi preoccupate, levo subito l'incomodo. Moro, datemi il tempo di rifiatare.

0: Se non ne hai avuto a basta e vuoi riascoltare, cerca Uova Sode e Noci su Facebook.
1: Sul comodino, al posto di Alexa, ho messo una patata lessa. Le chiedo, Alessa, a che ora vai in onda Uova Sode e Noci? Lei mi risponde, cazzo le so, sono nuova.
2: Uova Sode e Noci, amore!
3: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
4: Uova Sode e Noci.
5: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piaci. O piaci o nuoci.
6: Pink Floyd. Doesn't mean it's not a nice band.

0: con tutti i giocattoli che ha, sempre l'orsacchiotto. Guarda com'è ridotto. Uffa, oggi non gira. Ho un cerchio alla testa.
1: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piaci.
0: A posto. Si riparte.

0: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Avvicinatevi, avvicinatevi.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Buonasera, era ora.
1: Buonasera. Niente polemiche, eh?
4: Buonasera.
1: Buonasera.
5: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera. È superfluo avvertire i presenti che questa conversazione sarà registrata.
5: Ovviamente.
1: Prima di tutto vorrei sapere i nomi dei presenti.
0: Ventre, Schiavò, Caprarozza, Bastante, Mischia, Mozio, Giogu, Destrero, Saccà, Mortale, Fatigò, Pausa, Lomazzo, Caudo e io.
6: Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.
7: Alle 23.
8: More music, more music, more music, more music.
9: Né per te, né per me.
10: Avete ascoltato
7: Uova Sode e Noci, il mixtape di Riccardo Lolli. Lo trovate qui su Radio Città Fujiko ogni giovedì alle 23.
11: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
12: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
13: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
14: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
13: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
15: Scuole Roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
16: Bevi la bomba magica.
17: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50.

State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Magica. Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Thank you. Thank you, fucking Paris.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydive